0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché? Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
2: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

La Vienne Rose, Grace Jones, versione originale del 1946 in quel caso, con la voce di Edith Piaf. Sembra ieri il 5 d'agosto, cioè un mese fa, data in cui molti italiani si preparavano per le meritate vacanze. Quello che invece ci apprestiamo a vivere è un bel 5 settembre che rappresenta per più di qualcuno magari un sabato da sfruttare per trascorrere un weekend mordi e fuggi, magari che so, al mare, in montagna o in una città d'arte. Allora buongiorno da Radio Monte Carlo, c'è Mattia Brena alla parte tecnica, io sono Stefano Bragatto e sono felice di inaugurare con la ripartenza del palinsesto proprio questa settimana, il primo di settembre, la mia 26esima stagione, il mio 26esimo anno qui a Radio Monte Carlo. Spero abbiate trascorso delle ottime vacanze, magari in nostra compagnia, staremo insieme fino alle 7, prenderemo contatto con gli amici di meteo.it alle 5.30 e alle 6.30 e tra le tante interessanti novità che riguardano soprattutto il mondo della tecnologia, tra poco vi forniremo tutti i dettagli sulle nuove panchine intelligenti. Prima però, Repeat It con Ed Sheeran e Martin Garrix.

0: I primi anni 90, i Take That ci regalavano questa Pray nel nostro buongiorno, nel nostro wake up, nel primo mattino di Radio Monte Carlo. E quest'oggi vogliamo fare i complimenti, lo facciamo con grande piacere, a quattro studenti di Vicenza che hanno inventato una panchina in grado di ricaricare i cellulari con l'energia solare. E lì la cosa carina, dopo aver studiato per tanto tempo l'arredo urbano fuori dall'orario scolastico, sono arrivati a realizzare questa bench brick, cioè una panchina che è anche un mix di sostenibilità e di tecnologia. Ovviamente ci si siede sopra, quindi svolge in tutto e per tutto il ruolo di panchina, ma è anche una fioriera, un cestino, un posto per la bici e anche un pannello solare, appunto, per ricaricare i telefoni cellulari e per autoilluminarsi dopo il tramonto. Quindi anche un po' suggestiva come panchina. Adesso i ragazzi vorrebbero realizzare questo progetto proprio per donarlo al comune di Vicenza. Potremmo dire i giovani pensano al futuro, anzi lo inventano, come in questo caso. Quindi davvero grandi complimenti da parte nostra. Tra poco, come promesso, le previsioni del tempo per oggi.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Datroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Piace tanto questa di Toni Braxton, Long As I Live, in quello che è il 248esimo giorno dell'anno. Mancano 117 giorni alla fine di questo 2026. Oggi la Chiesa Cattolica celebra Santa Teresa di Calcutta.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Martina Ambia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Fino almeno martedì l'anticiclone nordafricano resterà posizionato sull'Europa meridionale e il Mediterraneo. Così in Italia il tempo continuerà a mantenersi stabile e soleggiato. Qualche nuvola in più interesserà temporaneamente la Liguria e i rilievi, in particolare le Alpi orientali, dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Le temperature subiranno un leggero aumento al sud. In generale si andrà dai 30 ai 37 gradi, con picchi di 38-39. Fra Basilicata e Puglia. Nel Principato tempo stabile con una massima intorno ai 28-30 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
0: Era questo il primo aggiornamento di oggi, il prossimo tra meno di un'ora su Radio Monte Carlo, dove tra poco scopriremo quali sono i paesi più connessi con la natura.

0: Insieme a voi dalle 5 di questa mattina, sabato 5 settembre. Buongiorno, buongiorno da Radio Monte Carlo. C'è Mattia Brena, la parte tecnica. Io sono Stefano Bargatto e proprio qui a Radio Monte Carlo, molto spesso nel nostro weekend, ci occupiamo di ambiente e di natura. E fa piacere scoprire che il paese al mondo più connesso con la natura è il Nepal, nazione che purtroppo, lo sappiamo, è stata colpita da una drammatica inondazione che ha spazzato via centinaia di vite e ha creato solo devastazione. Nepal, che poi è seguito anche dall'Iran e dalla Sudafrica, luoghi dove la spiritualità, la fede religiosa e le tradizioni sono molto radicate, mentre in altre località dove a prevalere sono gli interessi economici, il rapporto purtroppo con la natura è più distaccato. A dirlo è proprio uno studio pubblicato su Springer Nature da un gruppo di ricercatori guidato dalla Gran Bretagna, che sulla base di dati e sondaggi su un campione di 57.000 persone di 61 diversi paesi sono giunti a queste conclusioni. I meno connessi risultano essere la Spagna, in forte espansione economica, cosa particolare e strana, seguita da Giappone e Israele. Al contrario, la prima delle realtà europee che mostra invece più legami con l'ambiente è la Croazia, settima, lì ci sono tantissimi boschi e tante foreste, e anche l'Italia, che è solamente 44esima. Intanto si scopre che, insomma, questo è un legame molto strano e un po' disconnesso con la natura, soprattutto per quanto riguarda l'Italia. Un legame molto connesso invece è quello tra gli italiani e l'intelligenza artificiale per organizzare un viaggio o una vacanza. Ne parliamo tra qualche minuto.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola nel sabato mattina di Radio Monte Carlo. Intanto si scopre che sempre più italiani si affacciano al mondo dell'intelligenza artificiale e soprattutto fanno uso di questo per creare dei veri e propri viaggi personalizzati. Bastano pochi prompt per ottenere itinerari su misura con destinazioni fuori magari anche dai circuiti tradizionali e troppo turistici, e tante esperienze personalizzate di varia natura, soprattutto dal punto di vista enogastronomico. Quindi l'intelligenza artificiale mi è un po' diventata un vero e proprio consulente, no? Di viaggi, in grado di organizzare anche lezioni di cucina in un borgo storico, e tanti itinerari enogastronomici in base ai propri gusti. Questa fiducia nella condivisione di dati è particolarmente alta tra gli uomini tra i 30 e i 39 anni, mentre un pochino più bassa tra i 40 e i 49. Sono più del 50% comunque gli italiani che si sono affidati di recente, durante le vacanze estive, all'intelligenza artificiale per organizzare un viaggio, perché c'è più attenzione per le esperienze da fare durante appunto una vacanza, piuttosto che semplicemente la meta appunto di un viaggio. Diretti verso le 6 del mattino con Love on the Brain su Radio Monte Carlo, la voce di Rihanna.

0: Al vostro fianco dalle 5 di questo sabato 5 settembre siete su Radio Monte Carlo, dove tra poco vi segnaleremo le migliori mete suggerite dalla guida Michelin.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Sì, a Twin and Fire era il 1977, grandissima musica su Radio Monte Carlo. Come direbbe la nostra Trixie, Radio Monte Carlo, musica di gran classe. Pochi minuti dopo le 6 del mattino di questo primo sabato di settembre, c'è Mattia Brena alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto, vi accompagneremo ancora per prossimi 60 minuti. Alle 6.30 prenderemo contatto con gli esperti di Meteo.it e intanto si scopre che anche quest'anno, in questo 2026, il cibo si conferma uno dei principali motori del turismo globale, dove il viaggio è guidato dal cibo. La guida Michelin infatti ha individuato ben 16 mete gastronomiche imperdibili, proprio non ne puoi fare a meno. Si tratta soprattutto di territori in cui l'eccellenza culinaria non nasce per inseguire i riconoscimenti, ma proprio riflette le classiche e tipiche identità locali. Tra queste, l'Italia vanta ben 3 destinazioni. Prima in classifica Venezia, terza posizione troviamo le Dolomiti, protagoniste assolute con le Olimpiadi invernali, lo sappiamo, si sono attrezzate con nuove infrastrutture e soprattutto una cucina alpina sempre più ambiziosa, senza dimenticare però soprattutto le origini. Al quinto posto c'è la costiera amalfitana, dove la tradizione campana essenziale viene accompagnata da, se vogliamo, una grande ricerca e anche da nuovi collegamenti ferroviari di lusso, la puoi raggiungere comodamente senza nessun problema. Allora, Dolomiti, dicevamo, costiera amalfitana e Venezia, rimanete su Radio Monte Carlo perché tra qualche minuto scopriremo quali sono le migliori mete gourmet all'estero.

0: Buongiorno, buongiorno da Radio Monte Carlo. Da qualche minuto stiamo sfogliando con grande interesse la guida Michelin per questo 2026. Questa guida ha individuato ben 16 mete gastronomiche nel mondo. Tra quelle italiane c'è Venezia, le Dolomiti e la costiera amalfitana, ma quali sono le altre? Tra le mete di spicco, Repubblica Ceca, Praga, ma anche Breslavia, siamo in Polonia, dinamica e giovane, Arabia Saudita in forte crescita, con una cucina locale riletta, se vogliamo in chiave contemporanea, e poi la Cappadocia, simbolo della filosofia farm to table, cioè una fattoria alla tavola. E poi la classifica prosegue con Filippine, la Route 66, ma anche gli Stati Uniti, sud, la parte sud ovviamente, quindi Florida, Boston, ma anche Philadelphia, Quebec e Vancouver, quindi siamo in un'altra zona, tutte accomunate da una cucina identica, identitaria, stagionale, sempre più consapevole. Quindi un viaggio che è soprattutto caratterizzato da buon cibo. Ecco, così scelgono gli italiani e non solo nel mondo. Tra poco su Radio Monte Carlo le previsioni del tempo.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99. Analisi completa su emperf.com.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: I Don't Want to Be a Hero, eccoli qua, Johnny Ace Jazz dal cuore degli anni 80, e in questa stessa data, il 5 settembre, ma nel 1980, veniva aperta in Svizzera la Galleria Stradale del San Gottardo come il più lungo traforo autostradale del mondo. Subito su Radio Monte Carlo le previsioni del tempo per oggi.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Martina Ambia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Fino almeno martedì l'anticiclone nordafricano resterà posizionato sull'Europa meridionale e il Mediterraneo. Così in Italia il tempo continuerà a mantenersi stabile e soleggiato. Qualche nuvola in più interesserà temporaneamente la Liguria e i rilievi, in particolare le Alpi orientali, dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Le temperature subiranno un leggero aumento al sud. In generale si andrà dai 30 ai 37 gradi, con picchi di 38-39. Fra Basilicata e Puglia. Nel Principato tempo stabile con una massima intorno ai 28-30 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
0: Grazie per questo aggiornamento. Tra poco su Radio Monte Carlo affronteremo un tema che sono sicuro sarà di grandissimo interesse, ovvero l'importanza della respirazione.

0: aspettare.
1: Insieme a voi dalle 5 di questa mattina su Radio Monte Carlo, dalle 7 sarete con Stefano Gallerini. Intanto, in questa vita frenetica dove siamo ritornati a correre dopo le vacanze estive, eravamo lì belli tranquilli, magari in montagna o al mare. Respira, respira e soprattutto rilassati. Quante volte ci siamo sentiti dare questo consiglio? Per quanto possa sembrare un suggerimento banale, essere coscienti della propria respirazione aiuta veramente a controllare le nostre emozioni. Lo dice la scienza, non lo dico io. La respirazione, infatti, è l'unica attività volontaria attraverso cui è possibile agire sul sistema nervoso autonomo e quindi modificare parametri fisici come il pH sanguigno o addirittura la pressione. Le fosse quindi nasali regolano temperatura, pressione, influenzano umori ed emozioni e quindi alternare i ritmi della respirazione incide anche sui livelli di anidride carbonica che ha effetti calmanti e permette all'emoglobina di rilasciare ossigeno alle cellule e così via. Quindi più siamo stressati, più respiriamo velocemente. L'ansia, no? Ma così facendo si espelle l'anidride carbonica e di conseguenza si aumenta l'ansia, si attiva quindi un circolo vizioso, ma respirando come se fossimo calmi possiamo invertire questa risposta del sistema nervoso. Quindi l'inspirazione attiva, l'espirazione calma, è importante essere coscienti che siamo sempre noi ad avere il controllo, quindi dobbiamo imparare a capire che la respirazione è molto importante, quindi quando siamo agitati, grande calma, davvero, quindi rilassati e respira con estrema calma ed estrema tranquillità. Tra poco a dare un tocco di beneficio al nostro benessere, in questo primo mattino ci sarà ancora una volta la grande musica di Radio Monte Carlo.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Cif! Un solo spray! Cif!
11: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Troy Sivan su Radio Monte Carlo. Buongiorno, occupiamoci adesso di viaggi e di vacanze in questo sabato mattina, anche perché le nuove generazioni stanno cambiando l'idea di viaggio, non più il posto classico con tutti i comfort, il lusso dove riposarsi, essere belli serviti e riveriti, ma location particolari, grotte, capanne per trasformare il proprio soggiorno in un'esperienza. Tra le strutture più richieste ci sono i glamping con bungalow, e fino a lì va tutto bene, ma questi bungalow sono a forma di UFO, quindi sembra di entrare in un'altra atmosfera, in un'altra dimensione. Oppure le grotte vanno per la maggiore, oppure i container che hanno la forma di patata, e questa cosa mi faceva molto molto ridere. Diretti verso le 7 del

0: Pronti per incontrare anche la redazione di TGCOM 24 con le breaking news meteo autotraffic. In questo 5 di settembre fino alle 10 sarete con Stefano Gallarini, che ritorna dopo aver trascorso un lungo agosto di vacanza. Ritorna dopo un mese, non è vero, perché è sempre stato in onda. Quindi grazie al nostro Gallarini, grazie anche a Mattia Brena alla parte tecnica. Bragatto vi aspetta domani mattina a partire dalle 5, sempre sulla radio più bella del mondo, Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
9: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
10: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Difendendo la riforma elettorale, chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, ha detto. Niente ribaltoni, come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contromanifestazioni in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Il presidente americano assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina a Kiev. Zelensky promette vendetta. Al forum di Cernobbio, sferzata europeista al gota delle imprese. Una sollecitazione necessaria per il presidente Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio, il capo dello Stato sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Il femminicidio a Barberino del Mugello. Lorena Isceri aveva paura, ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'Autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Influenza aviaria, per la seconda volta quest'anno dichiarata l'emergenza sanitaria in Uruguay. Restrizioni alla movimentazione del pollame, sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legati al settore avicolo. Calcio, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino, ore 15, Inter-Napoli in campo dalle 18 e Roma-Atalanta alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Fino almeno martedì l'anticiclone nordafricano resterà posizionato sull'Europa meridionale e il Mediterraneo. Così in Italia il tempo continuerà a mantenersi stabile e soleggiato. Qualche nuvola in più interesserà temporaneamente la Liguria e i rilievi, in particolare le Alpi orientali, dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Le temperature subiranno un leggero aumento al sud. In generale si andrà dai 30 ai 37 gradi, con picchi di 38-39. Fra Basilicata e Puglia. Nel Principato tempo stabile con una massima intorno ai 28-30 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sul raccordo Torino-Aeroporto Caselle si è verificato un incidente allo svincolo di San Benigno, statale 460, in direzione dell'aeroporto. Un incidente segnalato anche sulla A4 Milano-Brescia tra Seriate e Grumello, procedendo in direzione Brescia. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla A13 Bologna-Padova allo svincolo di Boara. Rallentamenti per un incidente sulla statale 117 bis Centrale Sicula a Madonna della Noce in direzione Gela. Rallentamenti per un incidente anche sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga a Desio in direzione Monza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

Final Sister, eccomi qua, le 7 minuti su Radio Monte Carlo. Io sono Stefano Gallarini, c'è stato Stefano Bragatto, che saluto, e c'è Riccardo Brambilla invece in regia. Allora, fra i saluti che voglio fare questa mattina in apertura, voglio così abbracciare virtualmente Enza, Mario e la famiglia. Non sapevo di questo, nel senso che loro stanno andando a Montreux per i Freddy Days. Non sapevo che esistessero, per la verità. È un'associazione totalmente gratuita, che ogni anno programma nei giorni vicini a quello che sarebbe stato il compleanno di Freddie Mercury, oggi avrebbe compiuto 80 anni, e festeggia proprio celebrandolo a Montreux con tantissimi eventi, tutti totalmente gratuiti. Stavo leggendo di ovviamente concerti di gruppi che suonano la musica dei Queen, ma poi tantissimi incontri particolarmente interessanti. Quindi è un'iniziativa che proprio non conoscevo e mi ha molto molto incuriosito. Peccato non poter essere lì, anche perché non sono neanche mai stato a Montreux, che so essere un posto molto molto bello. C'è un festival del jazz importantissimo e si svolgono veramente tante iniziative da quelle parti, per cui godetevi il viaggio, ci stanno ascoltando. Beh, quindi è già una bella cosa. La nostra musica chiaramente è molto molto vicina proprio ai loro gusti, anzi diciamo che siamo fatti l'uno per l'altro. E questa mattina, come sempre, tante cose da raccontarvi che ho trovato per voi durante la settimana, e appunto la nostra grande musica. Questa è Dangerous Love.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Yo, I ain't seen you in a minute.

Asher su You Remind Me su Radio Monte Carlo, sono le 7:15 minuti. Stavo pensando a Riccardo, che è in regia in questo momento. Lui si occupa anche di abbigliamento a un negozio insieme ad altri amici, e succede che è sempre molto preciso, un po' perché penso che tolga via le cose dal negozio, le indossa, le prova, poi rimette lì, tanto nessuno sa cosa sto scherzando, non è vero, comunque sia, è vero che quando tu hai un impegno da questo punto di vista devi essere sempre molto preciso. Non è che puoi essere in un negozio d'abbigliamento vestito male, non ha senso, no? Perché è sempre così. Se sei dal parrucchiere devi avere i capelli a posto, eccetera, eccetera. Se sei un parrucchiere. Ma anche quando tu sei un divo del cinema, una diva del cinema, in generale ti occupi di spettacolo, sei sotto i riflettori, devi essere sempre a posto. Stavo pensando a Venezia, perché sapete perfettamente che tutti i giornali, tra gli articoli destinati ai film che vengono presentati, si occupano anche dell'abbigliamento degli attori. Guai, no? Bisogna vedere attori e attrici, vestito bene, vestita male, bla bla bla. Ma succede questo, che uno poi è costretto in quell'abbigliamento e può anche non essere quello corretto e soffrire un po'. È successo ad Alessandro Borghi, stavo leggendo, perché a un certo punto non ce la faceva più dei moccassini che aveva, anche perché ovviamente erano nuovi, ovviamente, no? Sfoggi cose nuove, e quindi erano stretti, non lo so, comunque si era lamentato del fatto che gli facessero molto male, e lo capisco. Un'altra cosa che mi ha fatto molto ridere è una persona che ha cercato di intervistare Valeria Marini e ha detto: guarda, fa troppo caldo, l'intervista facciamola dopo. È vero, perché sono umani, cioè tutte le persone che comunque fanno questo mestiere sono persone, appunto. Ci sono i REM, la loro Day Sleepwalk.

0: Allora, Day Sleep per i REM su Radio Monte Carlo, e tra poco una bella storia d'amore.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49€, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia, a 1,69€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

Il tiro mancino di Per me importante su Radio Monte Carlo. Mi piace come nel disco ci sono dei rumori, no? Che sembrano esterni. È curioso perché è come se i microfoni fossero aperti, anzi lo erano chiaramente, e quindi hanno registrato anche suoni diversi da quelli delle voci e della musica. Volevo raccontarvi ancora di Venezia perché ci sono delle curiosità che credo interessanti. Vabbè, a parte gli applausi ieri per il film 1518 Place to Heal, che è un film che parla dei disagi dei ragazzi fra i 15 e i 18 anni, particolarmente interessante. Io non ho visto niente, chiaramente non sono lì, però ho letto molto di quello che sta accadendo e dei film che appunto vengono proiettati, e questo pare che sia particolarmente interessante. Ma tra le curiosità c'è anche il fatto che ieri sono arrivati gli Oasis, tutti e due, i fratelli Noel e Liam Gallagher, perché a Venezia lanciano il loro film sulla reunion che c'è stata dopo tutti gli anni turbolenti. Sono tornati a suonare insieme 16 anni dopo la rottura, e ci sarà questo docufilm, credo che sia così, che racconta il loro incontro, nel senso il loro rincontro, il loro tornare insieme. La cosa più curiosa è che non rilasceranno nessuna intervista, non hanno preso nessun appuntamento, loro semplicemente faranno il red carpet, poi le foto di rito, perché quelle ci devono chiaramente essere, e poi alle 21 vedranno il film. Stop. Nel 10 settembre uscirà nelle sale, poi andrà sulle piattaforme streaming. Sta di fatto che non racconteranno niente, bocche cucite, hanno deciso di non parlare con i giornalisti, quindi comunque diciamo che il carattere si evince anche da questo atteggiamento, ovviamente, così solo le cose più belle, red carpet e foto.

0: Vi siete innamorati anche voi venerdì scorso come Chiurro oppure no qui su Radio Monte Carlo? Grazie per i vostri saluti, mi fa molto sorridere che qualcuno di voi scrive buon inizio settimana, è vero perché per me è un po' così. Il numero 342-4141-762.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
9: Oh.
8: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
14: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
15: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

Pur essendo nel 1986, gli Louis and the News con questa Star With You hanno ripreso un po' le sonorità degli anni 60, dove tutto era felice e bellissimo. Del resto, chi è nato a Happy Days lo sa perfettamente, no? Questo mondo dove tutto è perfetto. Stavo leggendo un racconto sulla stampa, una storia scritta da Maria Corby, che prende spunto da degli articoli pubblicati sul Guardian e sul Financial Times, dove si parla della nonna Maxing. Che cos'è? In pratica è un termine che ormai viene utilizzato soprattutto da chi è di lingua inglese, dalla generazione Z, per raccontare le nonne con lo stile di vita che ritrova le radici e che promette una lunga vita serena, quindi l'esigenza, diciamo così, psicologica di avere una vita calma, con la speranza anche di longevità e di essere sani e attivi, perché l'Italia è considerata una zona blu, cioè un luogo dove lo stile di vita permette alle persone di vivere più a lungo. Parliamo di oltre i 100 anni. E tra questi luoghi dove si sta così bene c'è la Sardegna, per esempio, ma lì gli scienziati continuano a studiare del perché moltissimi centenari vivono proprio da quelle parti, e quindi c'è una sorta di segreto della lunga vita. Le nonne, e così pensano i ragazzi della generazione Z, vivono uno stile di vita esemplare in questa zona, rimangono attive, seguono una dieta mediterranea fatta in casa, mantengono forti legami familiari e rimangono coinvolte nelle loro comunità. Tutte queste cose hanno dimostrato di promuovere la longevità, le cose fatte a casa, le torte, la pasta, e poi questa sensazione del non far niente. Ma in realtà non è così, perché nonne si danno da fare veramente tantissimo, è che non lo fanno pesare. È proprio questa la questione, cioè non lamentarsi dell'impegno che c'è, ma prendere le cose con calma, senza correre ma farle. Ecco, l'insegnamento alla fine è questo. Quindi viva tutte le nonne sicuramente che hanno, diciamo così, questo atteggiamento. Però vorrei ricordare che ci sono anche i nonni, no? Perché siamo sempre dimenticati da questo punto di vista. Io non sono nonno attualmente, non ancora. Magari tra poco, chi lo sa.

0: Non avete idea di come ami io le canzoni che chiudono con il non parole, no? Il decide, la, sono sempre, devo dire, piacevolissime, perché le canti senza sapere il testo e ti fai andare in questo e fanno bene all'anima. A proposito di nonne, sono arrivati chiaramente molti messaggi, chi non li ha mai conosciuti, chi invece per esempio li ha persi troppo presto e ancora si ricorda, come Gianna da Trieste, che scrive un messaggio molto accalorato proprio sulla sua nonna. E poi c'è Giovanna invece di Pietraligure, una nostra ascoltatrice che ha ben 5 nipoti e a ottobre diventa nonna bis, quindi bisnonna in pratica. Lei è diventata nonna già a 42 anni, per cui direi giovane, adesso ne ha 75, ma dice non le dimostro. Certo che non le dimostra, perché avrà talmente tante cose da fare, alla fine sarà sul pezzo, però appunto magari con quella lentezza della quale si parlava prima, che appunto le permette di prendere le cose con calma. Quindi possiamo dire che è una nonna maxing, come direbbe la generazione Z anglosassone, per cui complimenti, tieni duro, e sicuramente una grande soddisfazione. Su Radio Monte Carlo è arrivato il momento delle notizie, poi meteo e autotraffic.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 7:59.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Non mollo, assicura, e difende la riforma elettorale. Chi vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. La Premier annuncia contro il caro carburanti altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Al forum di Cernobbio, sferzata europeista di Mattarella, al gota delle imprese, una sollecitazione necessaria per il Presidente della Repubblica, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Il presidente americano assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina a Kiev. Zelensky promette vendetta. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata 2 minuti dopo le 6, con epicentro circa 3 km a est di Accumoli, in provincia di Rieti. Non si segnalano danni, l'evento si inserisce in un contesto particolarmente sensibile, dove negli ultimi mesi sono state registrate diverse scosse. 10 anni fa il devastante sisma di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Il femminicidio a Barberino del Mugello: si fa strada sempre più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Trovate fascette per legare i polsi nell'auto di Federico Velli. Il 36enne aveva annunciato tutto sul suo profilo social, da chiarire se la sua ex Lorena Isheri era già morta prima che la buttasse giù dal viadotto dell'Autosole. Lunedì l'autopsia. Calcio a Marassi, il Como batte il Genoa 4-1. I padroni di casa passano in vantaggio per primi, ma vengono poi travolti dagli 11 lariani, che salgono temporaneamente in testa alla classifica. La terza giornata di Serie A prosegue oggi con Fiorentina-Torino, in campo alle 15, a seguire Inter-Napoli e in serata Roma-Atalanta. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo in prevalenza stabile fino almeno a martedì, grazie alla presenza dell'anticiclone nordafricano. Nelle prossime ore sull'Italia cielo sereno poco nuvoloso, a parte qualche temporaneo annuvolamento più consistente in Liguria e sui rilievi, in particolare sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Caldo sempre intenso, con temperature massime in generale fra 30 e 37 gradi e picchi di 38-39 gradi fra Basilicata e Puglia. Nel Principato di Monaco tempo stabile con solo qualche nuvola in graduale diradamento, una temperatura massima intorno ai 29 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si è verificato un incidente allo svincolo di Prato Ovest. Un incidente segnalato anche sulla A14 Adriatica tra Loreto Porto Recanati e Macerata, procedendo in direzione Pescara. Si lavora al ripristino dopo un incidente invece sulla A13 Bologna-Padova allo svincolo di Boara. Un incidente anche sulla 2 del Mediterraneo a Eboli in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Rallentamenti per lavori invece sulla statale 433 della Val d'Aso, tra Rubbianello e Monte Vidon Combatte. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Sono i Foreigner di I Want to Know What Love Is su Radio Monte Carlo, le 8 e 8 minuti. Io sono Stefano Gallarini, ancora buongiorno, buon sabato. Sto ancora sorridendo, anche un po' amaramente devo dire, ma poi vi racconto perché, per la vicenda che mi è capitata qualche giorno fa. Allora, non so se raccontarvi prima una cosa o l'altra, vi racconto prima l'altra, diciamo così. Allora, tra gli sponsor del campionato di Formula 1 c'è Barilla, che ha in pratica creato una situazione molto interessante, perché hanno detto: se le persone non possono andare a Monza, facciamo in modo che le persone vicine a Monza possano vivere la Formula 1 di domenica, che tra l'altro qui su Radio Monte Carlo seguiremo attentamente nel pomeriggio appena inizierà la gara. E in pratica succede questo, che c'è la possibilità in piazza San Babila, in modo totalmente gratuito, di andare lì, inquadrare un QR code e giocare con delle cose che riguardano la Formula 1 proprio, ed è molto divertente ed è un buon modo per vivere questa atmosfera, perché gli italiani sicuramente la vivono per tanti motivi, e poi arrivo al secondo punto. La cosa bella è che possono portare a casa tantissimi gadget e di conseguenza, insomma, c'è la possibilità di avere addosso la Formula 1 senza andare a Monza, insomma, perché a parte che i biglietti credo che siano anche completamente finiti da un po' di tempo a questa parte. Però si discuteva del fatto che noi italiani abbiamo due mani, e quindi probabilmente con una tiferemo per Kimi Antonelli, che gareggia per Mercedes, lo sapete, e con l'altra tiferemo Ferrari, per cui chiunque dei due riesca ad arrivare sul podio saremo comunque felici. E proprio raccontavo questa cosa a due persone, di che una si era anche presentata, quindi la conoscevo, nel senso che si era presentato, e l'altro no. Quello che si era presentato è Rosberg, e di conseguenza parlavo appunto con lui. Rosberg di fianco aveva un'altra persona che non ho riconosciuto, al quale però ho fatto vedere un messaggio dicendo: ma voi sapete chi è quel Barilla che aveva vinto a Monaco l'Historic Grand Prix guidando una Chevron B34 Formula 3 nel 2014? Allora mi guarda l'altro e fa: sono io. Ecco, quindi sono quelle figure che una persona fa. Semplicemente dico: scusatemi, io ho letto il messaggio di un mio amico grande appassionato di Formula 1 e mi ha fatto questa domanda, non sapevo di avere di fronte proprio lei. E comunque sia, parlavo di Paolo Barilla, ma c'era di fianco Rosberg appunto. Sapete che lui è un team owner nel karting e in pratica ha conosciuto Antonelli proprio partendo da lì, e ha detto che è sempre stato un grande campione, di conseguenza fin da quando era piccolissimo le doti le ha sempre avute e riconosciute. Per cui adesso poi vedremo domani cosa succederà, e siamo tutti lì pronti a sentirlo. C'è Sienna Spyro, la sua Material Lover su Radio Monte Carlo.

voce di Elena Marin di You Were Unversed su Radio Monte Carlo. Non so se avete sentito Stefano Bergatto questa mattina, appena prima di me, che diceva: ecco, c'è Stefano Gallarini, tra pochissimo, appena tornato dalle vacanze. Lo diceva ironicamente, perché agosto sono stato con voi tutti i giorni. Ma la cosa curiosa è che ormai, siccome gli smartphone comunicano, almeno il mio, perché io lascio la geolocalizzazione accesa, comunicano il dove sei, probabilmente poi nei vari, diciamo così, indicatori che ci sono all'interno degli smartphone, che vengono comunicati poi quando si naviga in rete, c'è anche il fatto di dove sei, e sarà comparso il fatto che non mi sono mai spostato in tutto agosto, sono sempre rimasto da queste parti, e quindi mi stanno arrivando le proposte per le vacanze di settembre. Avete capito, ci sono le offerte eccetera, molti infatti scelgono di andare via in questo mese, e sicuramente insomma un ottimo mese per farlo, ne abbiamo parlato tantissimo. Però c'è una cosa curiosa che poi vi racconterò, che riguarda il rientro. È vero che se ne è parlato, l'hanno raccontato anche i miei colleghi, ma sto leggendo delle cose particolarmente curiose, più che altro interessanti, raccontate da Vincenzo Barretta, che è uno psichiatra, che dice cose secondo me molto condivisibili, che riguardano proprio questa che viene un po' chiamata l'ansia da rientro. C'è Giorgia e la sua Girasole.

0: Devo dire che quando si passa vicino a un campo di girasoli è sempre incredibile guardare questi fiori davvero solari, scusate il gioco di parole, ma che ti mettono gioia. Era Giorgia qui su Radio Monte Carlo.
1: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

Abbiamo ritrovato Madonna di Ghost Town qui su Radio Monte Carlo. Vi stavo raccontando di questa intervista che leggo a Vincenzo Barretta, che è uno psichiatra. E siccome si sta parlando di disturbo del ritorno, del rientro alle vacanze, invece io concordo proprio con lui, però non essendo io un medico, ma essere un mio pensiero, che non è vero che ha un disturbo. Cioè, semplicemente la vacanza non è mai iniziata. Questo è il problema. Perché, pensiamoci, una volta quando si andava in vacanza non è che si leggeva la posta, le mail, non si aveva lo smartphone, di conseguenza non si era raggiungibili, ci sono le chat di gruppo. Automaticamente, se voi vi portate dietro lo smartphone o peggio ancora il computer, succede che avete costantemente l'ufficio con voi, anche banalmente per le chat di gruppo che riguardano il lavoro. Quindi in realtà lui dice non si stacca mai, ci sono queste continue micro intrusioni che nessuno contabilizza come lavoro perché durano pochi secondi, ma queste continue micro intrusioni alla fine stancano il cervello perché non ti fanno veramente staccare dal lavoro e dalla situazione della routine. E quindi quando si va in vacanza o si stacca bisogna proprio imparare a togliere via totalmente le notifiche, mantenere esclusivamente quelle indispensabili e basta, perché davvero è così e di conseguenza non si riesce a staccare nel vero senso della parola. Quindi nessuna sindrome, niente da curare, ma semplicemente capire che bisogna avere uno stile un po' di vita diverso con lo smartphone, avere un approccio diverso, diciamo così, quando siamo via. C'è Justin Timber, la sua The Other Side su Radio Monte Carlo.

0: Dolcezza di Lucio Dalla in questa Non mi basti mai qui su Radio Monte Carlo. Avevo aperto questa mattina raccontando di Enza, Mario e la famiglia che si stanno dirigendo a Montreux in Svizzera per quelli che sono i Freddy Days, questi giorni dedicati a Freddie Mercury, con iniziative totalmente gratuite. E visto che ne abbiamo parlato, tra poco li ascoltiamo. I Queen.
1: È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domani pomeriggio a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150€. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Regina, ma che bel sorriso!
14: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
13: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
15: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
16: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
17: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

I Queen di We Are the Champions, tra l'altro è, diciamo, la canzone che si sente sempre quando c'è una premiazione, da in qualunque situazione c'è una premiazione e parte We Are the Champions dei Queen, qui su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo di questa biblioteca altamente tecnologico che si aprirà a Torino a novembre, ho visto le foto del cantiere della biblioteca centrale, si inaugurerà appunto a novembre, sarà particolarissimo, quindi ci saranno la Galleria del Sapere, la Via delle Storie, il Bosco Incantato, la Macchina della Memoria, lo Spazio Calmo. È un progetto culturale particolarmente importante, 20.000 metri quadrati, 110 milioni il costo per realizzarla, sono 600.000 i documenti in deposito con 40.000 collezioni storiche, potrà accogliere 1.800 persone, avrà 1.400 posti a sedere e 500 nella sala Nervi. La cosa curiosa è che è la sala più grande d'Europa. Poi i libri arriveranno portati da dei carrelli, da dei nastri trasportatori, un po' come le valigie all'aeroporto. Si potranno prenotare e restituire con un microchip e stanno pensando a delle situazioni per essere totalmente inclusiva. Questa biblioteca è particolarmente innovativa, avrà gli scaffali molto bassi, le sale per allattare, perché i divari in questo modo verranno superati. Un progetto sicuramente molto molto interessante in un momento in cui la carta stampata sembra essere dimenticata. In realtà no, perché i libri hanno ancora grandissimo fascino. Credo che tra le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Monte Carlo ci sono tantissimi lettori e molti di loro preferiscono, la stragrande maggioranza tra l'altro preferisce la carta stampata. È vero che il digitale ha il suo, non dico fascino, ma ha il suo interesse, perché pesa poco, lo puoi portare ovunque, in vacanza è molto molto comodo sicuramente, ma il fascino della carta stampata, del libro che hai tra le mani, insomma, quello non si può togliere. Olivia Dean, So Easy.

0: I Fallout Criminals, la loro versione di We Have All the Time in the World. Stavo leggendo che Chiara, per esempio, una ascoltatrice di Radio Monte Carlo, è stata a Montreux, ha visto lo studio di registrazione dei Queen, che tra l'altro è dietro il casino, il cui incendio ispirò Smoke on the Water dei Deep Purple. Non so se conoscete la storia, ma è particolarmente interessante. E dice: davvero bello, vale la pena vederlo. In effetti ci sono un po' di fotografie ed è un posto sicuramente pieno di memorabilia e che fa un po' tornare al passato, ma sicuramente alla grande musica dei Queen. Sorelle Monte Carlo, adesso le notizie, poi il meteo e autotraffic.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 8:59.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. A Bari, sul palco della festa organizzata da Fratelli d'Italia, la premier ha detto: noi non stiamo insieme per battere l'avversario, ma per costruire idee. La stabilità è la prima grande riforma. E contro il caro carburanti annuncia altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono attesi oggi a Mosca per colloqui con Putin. Domani si recheranno invece nella capitale ucraina per incontrare Zelensky. L'Unione Europea costituisce tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, capace di assicurare la pace. Al Forum Ambrosetti il presidente Mattarella ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. A Cernobbio c'è anche il generale Vannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Il femminicidio di Lorena Isceri, si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Nell'auto dell'ex Federico Vella, che ha gettato la donna da un cavalcavia sulla 1 a Barberino di Mugello, sono stati trovati un sacchetto di fascette, forbici e un lenzuolo. L'ultimo SMS dell'uomo alla madre della ragazza: tua figlia è morta. La vittima aveva paura, ma non voleva denunciarlo. È stato rinviato il rientro di Alessandro Di Battista da Cuba, previsto per oggi pomeriggio. Lo si apprende da un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, in cui si chiede a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi in campo Fiorentina-Torino alle 15, a seguire Inter-Napoli, in serata Roma-Atalanta. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio di Monza. Queste le break news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo in prevalenza stabile fino almeno a martedì, grazie alla presenza dell'anticiclone nordafricano. Nelle prossime ore sull'Italia cielo sereno poco nuvoloso, a parte qualche temporaneo annuvolamento più consistente in Liguria e sui rilievi, in particolare sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Caldo sempre intenso, con temperature massime in generale fra 30 e 37 gradi e picchi di 38-39 gradi fra Basilicata e Puglia. Nel Principato di Monaco tempo stabile con solo qualche nuvola in graduale diradamento, una temperatura massima intorno ai 29 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade: si è verificato un incidente sulla 14 Adriatica nell'area di servizio Santerno procedendo in direzione Bologna. Un incidente anche sulla 3 Napoli-Salerno tra Ponticelli e San Giorgio a Cremano verso Salerno. Sulla A15 Parma-La Spezia, lavori e code per un chilometro tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. E il traffico intenso a causare code sulla A9 dei Laghi alla barriera di Como Grandate in direzione Lainate. Un incidente si è verificato sulla 1 Roma-Napoli tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. Infine un incidente anche sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo-Sannitico a Foggia in direzione Sannitico. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Paper Sting, alle 9:07 minuti su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora, buon sabato. Io sono Stefano Gallarini e stavo raccontando della Formula 1. Domani la seguiremo in radio dalle 15 in poi, quindi una gara che a Monza vedrà un po' tutti i protagonisti. Come vi dicevo all'inizio, noi italiani saremo un po' divisi in due, probabilmente tra i ferraristi da una parte, che però tipo anche per Antonelli su Mercedes. Comunque sia, la cosa curiosa è che sapete che Monza tra l'altro è una pista particolarmente veloce, per cui vedremo anche le velocità che riusciranno a raggiungere le Formula 1, ma c'è la questione della Week. Milano ormai c'è la Fashion Week, la Design Week, la Games Week, ci sono tante week che però non durano una settimana, durano weekend, tre giorni, e scopro adesso che dal 18 al 20 febbraio dell'anno prossimo ci sarà un'altra week, la F1 Live Milano. In pratica sarà la F1 Week, così la chiamano, Formula Week. Dopo Londra, dove c'è stato nel 2025, toccherà proprio a Milano. Sarà uno show trasmesso in live mondiale, una seconda edizione dopo quella di Londra, e saranno tre giorni dove non ci saranno solo le presentazioni dei piloti, delle livree e delle monoposto nella prima sera, ma c'è un festival organizzato per tutte le persone appassionate di questo sport, che sta vedendo sempre più persone vicine all'accoglierlo. Prima forse non aveva così tanti tifosi come nell'ultimo periodo, per tantissimi motivi, anche se qualcuno dice che è meno affascinante del passato. I vecchi tifosi lo dicono, invece ce ne sono tanti nuovi che sono particolarmente interessati, per cui va bene così. E quindi dal 18 al 20 febbraio i biglietti saranno in vendita dalla fine dell'anno, e vedremo come andrà questa iniziativa, sicuramente interessante per uno sport che, come dicevo, sta reclutando sempre più appassionati. Vabbè, poi domani è il momento del tifo invece e della gara vera e propria. Ella Langley, la sua Choosing Texas.

Sto sorridendo perché forse sapete che molti ascoltatori, quando sentono delle canzoni che ricordano qualcosa della loro vita o il toccano delle corde, sentono proprio l'esigenza di scrivere, di dirlo, di gridarlo al mondo. In questo caso c'è Laura, la nostra ascoltatrice, che appena ha sentito Eros Ramazzotti con Anastasia di questa I Belong to You, ha detto: io quando sento questa canzone mi sento rivivere, mi piacerà sempre. E poi ha rivelato una cosa molto personale, che ha imparato un po' a cantarla e quando è in macchina la canta. Io mi immagino lei a cantare come Anastasia a squarciagola, no? Infatti a un certo punto dice a tutto volume, perché in pratica quando il volume è molto alto della radio uno ci canta sopra, non sente la propria voce e quindi all'apparenza sembra addirittura intonato di cantare proprio come i veri interpreti, però non è così. Ma quanti l'hanno fatto? Tutti, cioè lo facciamo tutti, io per primo, c'è niente da fare. Infatti ringrazio l'aria condizionata perché ti costringe a tenere i finestrini chiusi e quindi quando canti a squarciagola in automobile gli altri non sono costretti ad ascoltarti. C'è Bruce Springsteen adesso su Radio Monte Carlo.

0: Sarà una prugna secca, come lo definisce Trump, Bruce Springsteen, però di energia ne ha da vendere, davvero, è la sua bellissima Hungry Heart qui su Radio Monte Carlo. A proposito di cantare in auto, c'è un messaggio che dice: i miei bambini in auto mi dicevano mamma non cantare, perché probabilmente non faceva bella figura, però se proprio volete farlo potete scegliere tra pochissimo fra Debbie, Johnny, Kim e Katie. Avete quattro cantanti fra le quali scegliere e voi fate una delle quattro, tra poco.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Coplay di Everglow su Radio Monte Carlo, 9:30 minuti. Ho diversi colleghi che sono stati a Miami in vacanza e la domanda è: ma a Miami c'è qualcuno che lavora oppure no? Cioè, a parte ci sono i negozi, quindi sicuramente chi è nei negozi lavora, ma in generale cosa si fa a Miami? Perché a me sembra sempre che non si faccia assolutamente niente, perché è conosciuta come la città del divertimento. Io vedo, quando vedo le foto, vedo solo delle grandi case, neanche tanto alte, cioè basse, con tutti i neon illuminati, quindi i locali eccetera, e poi vabbè, insomma, si racconta tanto di Miami, ma la mia domanda è: ma come si sta nella vita quotidiana? Che cosa succede? Poi me lo farò sicuramente raccontare. Sta di fatto che sto leggendo che a Miami adesso c'è una nuova tendenza, che non è più quella del divertimento, ma il nuovo lusso è il benessere. Il progetto più dirompente si chiama The Well ed è un complesso residenziale basato sulla presenza dei servizi olistici più evoluti per la salute e la cura del corpo. Quindi è verde nella progettazione, ma anche nella sua immersione totale della natura. Il primo edificio, tra l'altro, è già completato, è stato già tutto venduto, e in pratica la nuova architettura e anche gli hotel, per esempio Casa Casuarina, che è già stata villa di Gianni Versace, adesso è un ristorante hotel, ed è stato costruito, diciamo così, rimodernizzato, inserendo il verde, in pratica gli alberi, le piante, tutto quello che è il benessere e le attività appunto olistiche per poter stare bene. Come a dire, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo esagerato in tutti questi anni, adesso è il momento di ritrovare noi stessi e di ritornare alla natura. Vabbè, mode come sempre, alla fine si torna sempre a quello.

0: Una promessa e I Love Yours Forever. Donna Lewis su Radio Monte Carlo. Sapete chi è Gerardus Mercator? Siamo nel 1569 ed è un cartografo fiammingo. Io discutevo con mio fratello proprio delle carte geografiche, perché cambiano a seconda del paese di dove ti trovi, della nazione dove ti trovi, e sto leggendo un articolo molto interessante su questo, perché se ne discuterà tra poco, nei prossimi giorni. E questo, diciamo così, questo modo di rappresentare il mondo si chiama proiezione di Mercatore. È un modo appunto di disegnare la mappa del mondo, inventato nel 1569 e che utilizziamo ancora adesso. Ma che cos'è successo? Per esempio, l'Africa nelle nostre mappe appare sempre molto più piccola di quanto sia. Vi dico solo questo: la Groenlandia, quando guardate una carta geografica, sembra grande quanto l'Africa, ma in realtà l'Africa è 14 volte più grande, per cui veramente molto più grande. Però questa distorsione è sempre stata considerata una forma di colonialismo cartografico, perché riduce visivamente il peso del sud globale. Poi parliamo anche dei nomi. Per esempio, le isole Falkland si chiamano così quando la mappa è disegnata dagli inglesi, ma Malvinas quando invece la mappa è disegnata dagli spagnoli. Di conseguenza, insomma, anche questo del disegno delle mappe è un modo per fare politica. Cosa sta succedendo? Venerdì prossimo l'Assemblea Generale dell'ONU voterà una risoluzione per abbandonare proprio la proiezione di Mercatore e adottare quindi una mappa più accurata, come la Equal Horse. C'è una mappa invece accurata da questo punto di vista, è stata inventata nel 2018, e la proposta chiaramente è guidata dall'Africa, dal Togo in modo particolare, che ha iniziato a proporre questo e sostenuto poi da 54 paesi dell'Unione Africana, proprio per rappresentare correttamente le dimensioni dell'Africa, e aggiornare i programmi scolastici. Quindi non soltanto i nomi che cambiano, ma anche le grandezze. Vedremo se si troverà una soluzione e poi confronteremo le nuove mappe. Potrà essere molto interessante.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Uno dei grandissimi successi per gli Spandau Ballet, questa True qui su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo un articolo che riguarda quello che è stato dichiarato su ABC7 di San Francisco e che in particolare riguarda la città di New York, perché il sindaco Zoran Mamdani ha annunciato un blocco totale dell'intelligenza artificiale per oltre 500.000 studenti di nidi elementari e medie per l'anno scolastico che sta iniziando. Dice che vuole proteggere lo sviluppo cognitivo dei bambini ed evitare un'esposizione precoce e passiva alla tecnologia. La cosa curiosa sono le regole severe che ci sono per gli insegnanti, perché gli insegnanti certo che potranno usare gli strumenti digitali, ma esclusivamente per compiti operativi o per preparare le lezioni. Devo dire che l'intelligenza artificiale da quel punto di vista è molto comoda, perché inserisci gli argomenti dei quali vuoi parlare, magari te li mette cronologicamente in ordine, ti dà dei consigli, e questo sicuramente sì. Però purtroppo molti insegnanti usano l'intelligenza artificiale per correggere i compiti o assegnare i voti, e questo è l'errore e sarà assolutamente vietato. E poi non si potranno usare assistenti virtuali e chatbot in classe. E per le scuole superiori invece non c'è un divieto, ma c'è l'intenzione di avere un approccio più educativo con corsi semestrali di alfabetizzazione informatica, in modo da insegnare l'uso critico della tecnologia. La cosa più importante è proprio quella, sapere che insomma bisogna essere critici da questo punto di vista e prendere anche tutto quello che viene generato dall'intelligenza artificiale con le pinze, col beneficio in inventario, andare a controllare se le cose scritte sono corrette o meno, a metterci la propria mano. Quindi indubbiamente un aiuto, un sostegno, ma non deve essere una sostituzione. Vedremo se anche nel nostro paese si farà qualcosa da questo punto di vista. Parliamo di musica invece, perché esce il 18 settembre Cicale, il nuovo album di inediti di Malika Ayane, dopo 5 anni all'ultimo progetto discografico, e quindi mano a mano cominciamo a scoprire questo nuovo album attraverso i singoli. Questo è Detto Tra Noi, Malika Ayane.

0: I Pet Shop Boys con Wim Boring. Sapete che così l'idea di poter essere noiosi è quella che ci coglie costantemente, addirittura quando facciamo il nostro mestiere. La domanda è: ma saprò essere interessante? Riuscirò a fare in modo di coinvolgere gli ascoltatori? È interessante quello che sto per raccontare oppure non interessa niente a nessuno? È un po' come nelle storie d'amore, no? Quando si comincia a essere noiosi per il partner, le cose possono complicarsi. Bisogna cercare di essere sempre sorprendenti. Non è facile, però ci impegniamo per questo. Tra pochissimo si impegnerà Irina Martelli, che è pronta a passare con voi altre 3 ore. Grazie a Riccardo Brambilla, che è stato in regia, naturalmente grazie a voi per tutto quello che scrivete e perché ci state sempre vicini qui su Radio Monte Carlo. Per quanto riguarda me, io sono Stefano Gallarini, torno domani mattina alle 7 puntuali, vi aspetto. Adesso le notizie, a domani, ciao.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa, intervenendo alla 52esima edizione del forum Ambrosetti. A Cernobbio c'è anche il generale Vannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Il Cremlino sostiene di aver colpito centri logistici e una sottostazione elettrica utilizzati a supporto delle truppe ucraine nella città di Mykolaiv e in quella di Odessa. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, attesi oggi a Mosca per colloqui con Putin. Domani saranno da Zelensky. Sempre alta la tensione in Medio Oriente, una petroliera iraniana si apprende ora al largo dell'isola di Karg. È stata colpita da 4 missili statunitensi, lo riportano alcuni media iraniani citati da Al Jazeera. Il femminicidio a Barberino del Mugello, Lorena Isceri aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'Autosole, poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Rinviato il rientro di Di Battista in Italia, l'ex esponente del Movimento 5 Stelle sarebbe dovuto rientrare oggi pomeriggio ma resta ricoverato a Cuba. Lo si apprende da un messaggio pubblicato sui social dall'associazione Schierarsi, in cui si chiede a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni. Calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi in campo Fiorentina-Torino alle 15, a seguire in Napoli e in serata Roma-Atalanta. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio a Monza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Wow, si comincia con una canzone meravigliosa come questa Overjoyed di Stevie Wonder in questo sabato su Radio Monte Carlo. Buongiorno, buon tutto, alle 16 minuti siete con me, dopo esserlo stati con Stefano Gallarini, io sono Erina Martelli, rimane il nostro Riccardo Brambilla in regia, siamo insieme per queste 3 ore. Io ho appena finito di schiattare dall'invidia guardando le foto di Stefano con Nico Rosberg, mamma mia, e mi ha confermato che è davvero simpatico come sembra quando lo si ascolta durante i suoi commenti. Parleremo di Formula 1 evidentemente perché questo è il weekend in cui si gira appunto a Monza, ma anche di tennis perché ci sono 2 italiani impegnati questo pomeriggio agli US Open, qualche curiosità dal mondo del calcio e della Serie A. Ieri abbiamo visto la partita Genoa-Como, lo sapete che il campanile per me è sempre quello, quindi ho visto il Como vincere con grande piacere, e un sacco di curiosità dal mondo della musica, dello spettacolo, del costume, della società, notizie che arrivano da tutto il mondo e la grande musica come sempre con Diodato e Che vita meravigliosa.
1: Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me.

Bandit, Rather Be su Radio Monte Carlo alle 10:14 minuti. Quest'estate ho letto un sacco di diari di viaggio, soprattutto via Facebook, devo dire, e tanti commenti anche a proposito degli aeroporti che abbiamo incontrato durante le vacanze. C'è il Washington Post che ha stilato la classifica degli aeroporti peggiori del mondo dal punto di vista dei viaggiatori, nel senso che hanno letto centinaia di recensioni da una sola stella e hanno creato la classifica da questo. Quindi non c'entrano tanto i ritardi degli aerei, ma proprio la comodità dell'aeroporto stesso. Io ho passato 8 ore all'aeroporto Taoyuan di Taipei, che è un bellissimo aeroporto, e pensate che loro regalavano le poltrone massaggianti, regalavano i gettoni per farsi fare un bel massaggio su queste poltrone. Quindi questo ha fatto salire l'aeroporto di Taipei al primo posto della mia classifica. I peggiori sono JFK, Los Angeles, Denver, Miami, Chicago, Heathrow, Charles de Gaulle e Newark, per sporcizia, indicazioni comprensibili, ristoranti chiusi, prezzi esagerati, gate cambiati continuamente, code interminabili, distanze che non finiscono mai, e anche perché a quanto pare non c'è la possibilità di avere una sedia comoda, e questa è una cosa importante per un aeroporto. C'è Macy Gray e I Try.

0: Questi Gray su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla A1 verso l'autostrada Milano-Napoli. C'è una coda di 1 chilometro tra San Cesareo e il bivio della diramazione Roma-Sud A1 Milano-Napoli per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Radio Monte Carlo è radio ufficiale della Milano Beauty Week e ti porta all'esclusivo concerto in programma domenica 20 settembre al Teatro alla Scala di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati ad inviare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Temptation Island vi aspetta.
5: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
4: Con imperdibili novità.
6: C'è qualcun altro nella tua vita?
4: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
7: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
4: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, canale 5.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro e soffiatore elettrico a 3 funzioni a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

Harry Nilsson, la sua Everybody's Talking su Radio Monte Carlo alle 10.25. Ho conosciuto da poco un osservatore degli arbitri di Serie D, quindi ho scoperto queste cose interessanti, per cui ci sono queste persone che vengono spedite in giro per l'Italia una quindicina di volte l'anno per dare un giudizio sulla terna arbitrale anche della Serie D. Quindi immaginate che tipo di business c'è intorno al calcio in Italia. Ne ha scritto Rivista 11 e ha parlato del fatto che ci sono 200 territori con 60 broadcaster che sono interessati alla Lega Serie A. Si sta parlando di un'audience cumulativa superiore ai 500 milioni di spettatori. Sarà pur vero che da tanto tempo che non facciamo i mondiali, ma la Serie A ha ancora il suo fascino. La Lega Serie A ha 45 milioni di follower sui social. L'intero sistema calcistico italiano genera 12,4 miliardi di euro di PIL, sostiene oltre 145.000 posti di lavoro, produce più di 3,5 miliardi di euro di gettito fiscale e previdenziale. La media spettatori nella stagione 25-26 è stata di 30.000 presenze a partita e c'è anche la spesa turistica legata al calcio che supera 1,3 miliardi di euro l'anno. Sono veramente cifre impressionanti. Quindi con grande piacere vi ricordiamo le partite di oggi: Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18, uno dei big match di questo turno, Roma-Atalanta alle 20.45, domani Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo e alle 20.45 Juventus-Milan. Lunedì Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio sempre alle 20.45. Ora Teddy Swims.

Eppure sentire di Elisa su Radio Monte Carlo. L'ANSA ha scritto a proposito delle scelte che fanno i ragazzi dopo la terza media e in 10 anni, tra il 2015 e il 2025, sono dati di Save the Children, a fronte di un numero complessivo nelle scuole secondarie, statali, di secondo grado che è invariato, i licei hanno guadagnato più di 100.000 studenti, però l'area professionale ne ha persi 103.000 e gli istituti tecnici sono stabili, quindi abbiamo il 55,9% dei ragazzi che sceglie il liceo, l'istituto tecnico scelto dal 30,8% e l'istituto professionale dal 13,3%. Ci sono differenze territoriali marcate. Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria hanno più del 60% degli studenti che sceglie il liceo, mentre in Veneto ed Emilia-Romagna prevalgono gli indirizzi tecnici e professionali. In Lombardia siamo praticamente 50 e 50. Negli istituti tecnici il settore che raccoglie più domande online di iscrizione al primo anno è quello tecnologico. Tra gli istituti professionali l'indirizzo più scelto è enogastronomia e ospitalità alberghiera, poi abbiamo servizi per la sanità e l'assistenza sociale, manutenzione e assistenza tecnica, servizi commerciali scelto dall'1,4% e il Made in Italy che è scelto dall'1,1%. La nostra musica questa volta con Michael Jackson.

0: Sì, Michael Jackson, il nostro sabato, questa era Remember the Time.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Uno studio del Virginia Tech ha rivelato che il letargo dell'orso nero americano è regolato dall'interazione tra temperatura e fotoperiodo, cioè durata della luce solare. Analizzando 22.000 ore di riprese su 4 femmine gravide, i ricercatori hanno scoperto che la temperatura avvia il letargo, ma è la sua combinazione con la luce diurna a determinarne la durata. Il riscaldamento globale rischia però di desincronizzare questi due fattori. Se il fotoperiodo segue ritmi stagionali fissi, le temperature più alte spingono gli orsi a rimanere attivi quando dovrebbero dormire. Questo sfasamento riduce la disponibilità di cibo naturale, spingendo gli animali a ridosso degli insediamenti umani e aumentando i rischi di conflitto con le comunità locali.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
10: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
9: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
15: Prossimamente live, in concerto.
16: L'8 settembre, Celebrate New Orleans. Il 9, Chicago Blues Night. Il 10, Big One, Pink Floyd Tribute. L'11, 12, Incognito Presents Citrus Sun. Il 13, Peter Bernstein Trio.
15: Infoline, bluenotemilano.com.
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
18: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

una delle più belle canzoni di Sade, questa By Your Side, appena ascoltata su Radio Monte Carlo alle 10.48 del nostro sabato. Ieri è cominciata l'IFA di Berlino, avete presente? È una delle più grandi fiere mondiali dell'elettronica di consumo e hanno presentato in qualche modo la casa del futuro con un sacco di novità straordinarie. Calcolate che uno degli incontri durante la fiera si intitola La fine del lavoro domestico. Ci penseranno i robot, possiamo sederci con calma da qualche parte. Allora, c'è una lavatrice dotata di telecamera e intelligenza artificiale che guarda quello che abbiamo infilato nel cestello e ci avvisa se abbiamo messo il calzino rosso insieme alle camicie bianche, quindi facciamo in tempo a toglierlo prima di rovinare il bucato. Poi in cucina gli elettrodomestici cominciano a riconoscere gli alimenti e a decidere impostazioni e tempi di cottura. Altri sistemi organizzano il calendario familiare, suggeriscono i pasti, coordinano gli impegni di casa. Ormai ne abbiamo tanti di device sparsi per la casa, una delle novità a quanto pare che cominceranno a interessare. Ormai ne abbiamo tanti di device sparsi per la casa, una delle novità a quanto pare che cominceranno a interagire tra loro.

una delle canzoni con un incipit davvero originale, questa di Cathy Melu, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo, 9 million bicycles. Si parla di 9 milioni di biciclette a Pechino, che è proprio quello che si canta all'inizio della canzone. Cathy Melu è nata a Tbilisi in Georgia, ha vissuto lì i primi anni della sua vita, poi con la famiglia si è trasferita in Gran Bretagna. Grandissimo talento, ma poca musica in rapporto appunto a questo grande talento, però è ancora talmente tanto giovane. A 41 anni c'è ancora tutto il tempo del mondo. Phil Collins su Radio Monte Carlo, lui sì che ha avuto una carriera lunga, grazie anche a You Can't Hurry Love.

0: Una dichiarazione d'amore verso la Motown, questa You Can't Hurry Love, Phil Collins su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. A Bari, sul palco della festa organizzata da Fratelli d'Italia, la premier ha detto: «Noi non stiamo insieme per battere l'avversario, ma per costruire idee. La stabilità è la prima grande riforma». E contro il caro carburanti annuncia altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, previsto per oggi, e attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: «Ci vendicheremo». Il Cremlino sostiene di aver colpito centri logistici e una sottostazione elettrica utilizzati a supporto delle truppe ucraine nella città di Mykolaiv e in quella di Odessa. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, attesi oggi a Mosca per colloqui con Putin. Al forum Ambrosetti il presidente Mattarella ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Il presidente del Consiglio europeo Costa, intervenendo stamane, ha detto: «Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo». A Cernobbio oggi il generale Vannacci e il senatore a vita Monti sul palco per un confronto sull'Europa. Il femminicidio a Barberino di Mugello. Lorena Isceri aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della 45enne uccisa da Federico Bella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre più l'ipotesi della premeditazione. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18 e in serata Roma-Atalanta. Ieri con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 oggi le qualifiche del Gran Premio di Monza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

0: Céline Dion con My Heart Will Go On qui su Radio Monte Carlo. Siete con me, io sono Erina Martelli e riprendiamo le vecchie abitudini con ispirazioni. Questa volta il testo di oggi è dedicato a settembre, un mese in cui tante cose ricominciano. Settembre ha qualcosa che gennaio non avrà mai. Gennaio ci chiede di ricominciare perché lo dice il calendario. Settembre invece ce lo fa sentire addosso. Lo sentiamo nell'aria che cambia, nelle mattine che hanno già un'altra luce, nelle finestre che la sera si chiudono un po' prima. Lo sentiamo nelle città che tornano a riempirsi, nei cancelli delle scuole, negli uffici che riaprono, nelle agende che ricominciano ad avere appuntamenti. Settembre è il mese dei ritorni, ma anche delle seconde possibilità. Forse è per questo che la musica lo ha raccontato così tante volte. C'è il settembre irresistibile degli Earth, Wind and Fire, c'è il malinconico Wake Me Up When September Ends dei Green Day, 29 settembre, Impressioni di settembre della PFM, la romantica September Morn di Neil Diamond. Settembre è tutto musica. Anche il cinema ha amato settembre, Woody Allen gli ha dedicato September, e poi c'è Torna settembre del 61, ricordate, con Rock Hudson e Gina Lollobrigida. Da bambini abbiamo imparato che a settembre si ricominciava, un quaderno nuovo, un banco diverso, una maestra, un compagno, una strada da fare ogni mattina, e quella sensazione da qualche parte è rimasta, anche da adulti. A settembre possiamo decidere che una storia non è finita, che un progetto rimandato può ripartire, che possiamo telefonare a qualcuno, tornare in un luogo, cambiare un'abitudine o semplicemente provare ancora una volta a diventare la persona che avevamo promesso a noi stessi di essere. Settembre non ci chiede di cancellare quello che è stato, ci dice soltanto che si può ricominciare anche portandosi dietro tutto. Le estati finite, le persone perdute, gli errori, le nostalgie, i sogni che abbiamo lasciato a metà. Tante cose sono alle nostre spalle, ma noi resistiamo. E allora vale ancora quel verso di D'Annunzio che abbiamo imparato a scuola. Settembre, andiamo, è tempo di migrare. Non necessariamente lontano. A volte basta fare un passo verso la vita che ci aspetta.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

La musica di Radio Monte Carlo alle 11.15. Stavo leggendo di Vincenzo Latronico, c'è un bell'articolo che gli ha dedicato il Post, in cui si parla di un caso editoriale per il romanzo Le Perfezioni, che ha venduto poco in Italia, però la traduzione in inglese è diventata uno dei libri più importanti del 2025 nel mercato anglosassone. È una cosa che succede di rado, per fortuna una volta ogni tanto anche i nostri talenti riescono appunto ad avere successo all'estero, e di ritorno in questo caso Latronico lo sta ottenendo anche in Italia. Insomma, il romanzo è uscito per Bompiani nel 2022, parliamo appunto delle Perfezioni, aveva venduto 13.000 copie, un buon risultato ma non un caso editoriale. Poi è arrivata la traduzione, Perfection, tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia, ha venduto tra 150.000 e 200.000 copie, è stato inserito tra i migliori libri del 2025 da New Yorker, New York Times, Sunday Times ed Economist, ed è arrivato tra i finalisti dell'International Booker Prize. Quindi tutte cose molto belle che riguardano Vincenzo Latronico. Ovviamente adesso è uscito anche il nuovo libro e ne parleremo prossimamente nel segnalibro. Intanto non possiamo che fargli davvero i nostri complimenti.

0: Love Touch, Rod Stewart su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona, c'è una coda di 6 km tra fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio per un incidente, appunto. L'entrata consigliata verso Ancona è quella di Porto Sant'Elpidio, l'uscita consigliata provenendo da Pescara è quella di fermo Porto San Giorgio. Vi raccomando prudenza e buon viaggio.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica!
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
13: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.

0: Calling Mainly Deeply su Radio Monte Carlo alle 11:28. Qualcuno si è fatto la maratona fino a questa mattina per vedere la partita di Ben Shelton contro Shapovalov. Alla fine ce l'ha fatta Shelton, però continuano ad esserci queste partite lunghissime agli US Open e riprende la questione delle partite troppo lunghe nel tennis, della possibilità di eliminare i vantaggi al 40 pari. Insomma, l'hanno fatto nella pallavolo e tutto è andato bene. Chissà perché non si riesce a prendere questa decisione nel tennis. In ogni caso, per quanto riguarda i sedicesimi di finale, abbiamo il nostro Flavio Cobolli contro Blocks, dovrebbe essere alle 18:30 la partita, e alle 20 Darderi contro Sweeney. Quindi grandi attese per queste due partite, per i due italiani che, ahimè, sono gli unici due rimasti, perché ieri è uscita anche Jasmine Paolini. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo con una delle canzoni più belle del 2019, lui è Luis Capaldi e il pezzo Before You Go.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

Radio Monte Carlo con Love Me Like You Do di Ellie Goulding, pezzo di 11 anni fa, prima della maternità, del matrimonio, del divorzio. Questa è la vita, insomma, anche per gli artisti. Alana Miles ha raccontato, per esempio, che la sua carriera non è stata quella che si aspettava perché ha dovuto affrontare grossi problemi di salute. Noi la ricordiamo con questa canzone, un suo grande successo dell'89, si intitola Black Velvet.

0: Radio Monte Carlo, ricordate la canzone Emotions di Mariah Carey? Gli autori di un altro pezzo avevano accusato la stessa Mariah Carey e CNC Music Factory, cioè gli autori del pezzo, di aver copiato da un'altra canzone. Poi si sono messi d'accordo, diciamo, fuori dai tribunali. È proprio questa canzone all'origine, a quanto pare, di Emotions, è in arrivo tra pochissimo.
1: È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domani pomeriggio a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo, la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

Best of My Love delle Emotions, che secondo Maurice White, che l'aveva scritta, era all'origine di Emotions di Mariah Carey, e forse c'era stata anche l'ispirazione dal nome della band, vai a sapere, però c'era stato anche un accordo extragiudiziale. Esquire ha scritto di un anniversario interessante che è caduto un paio di giorni fa, il 3 settembre, perché 59 anni fa la Svezia in una sola notte era passata dalla guida sinistra a quella destra. L'operazione era stata chiamata Dagen H, cioè giorno H. Fino ad allora in Svezia si guidava appunto a sinistra, però il problema era che negli anni 60 la maggior parte delle automobili svedesi aveva già il volante a sinistra, perché prodotta secondo lo standard europeo continentale o importata dagli Stati Uniti. Curiosamente, nel 1955 l'83% degli svedesi aveva votato con un referendum contro il cambiamento, ma nel 63 il Parlamento ha detto non ci interessa niente, andremo avanti e procederemo così. E quindi il 3 settembre, nella notte, alle 4:50, gli altoparlanti annunciarono: ora è il momento di cambiare lato, e tutti all'improvviso. Il 3 settembre, nella notte, alle 4:50, gli altoparlanti annunciarono: ora è il momento di cambiare lato, e tutti all'improvviso.

0: Baby, Lisa Stansfield su Radio Monte Carlo nel nostro sabato con The Real Thing. In arrivo ci sono le news di TGCom 24.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. I prezzi dei carburanti aumentano ancora. Secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service è pari a 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro al litro per il gasolio. Prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. La Premier Meloni, ieri, in occasione della festa per la longevità record del suo governo, ha annunciato provvedimenti più mirati in arrivo contro il caro carburanti. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo, così il presidente del Consiglio europeo, Costa, intervenendo alla 52esima edizione del Forum Ambrosetti. A Cernobbio c'è anche il generale Pannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Il Cremlino sostiene di aver colpito centri logistici e una sottostazione elettrica utilizzati a supporto delle truppe ucraine nella città di Mykolaiv e in quella di Odessa. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono atterrati da poco a Mosca per colloqui con Putin. Il femminicidio a Barberino di Mugello. Lorena Isceri aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'Autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Alessandro Di Battista sarebbe stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18 e in serata Roma-Atalanta. Ieri, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 oggi le qualifiche del Gran Premio di Monza, tra circa mezz'ora le terze libere. Questa è la Breaking News di TGCom 24.

What's Love Got To Do With It su Radio Monte Carlo, 6 minuti dopo mezzogiorno, in questo sabato siete con me, io sono Erina Martelli e stavo leggendo con grande piacere questo articolo di Franco Arminio, del poeta Franco Arminio, pubblicato su Repubblica, in cui si parla di idee per salvare i paesi. Sapete che lui si definisce un paesologo e che è da tanto tempo che ha sposato questa causa, cioè del salvare appunto i paesi, soprattutto dell'Appennino, e appunto ho elencato queste 30 idee, non ve le cito tutte, però le più interessanti, e sono proprio le idee di un poeta e di un sognatore. Io credo che a volte ci sia qualche dubbio sulla copertura di idee del genere, che sono comunque ottime, però lui ritiene che invece la copertura si possa trovare. Insomma, dare soldi ai paesi non in base agli abitanti, ma all'estensione territoriale, all'altimetria e alla lontananza dei grandi centri. Vanno finanziate azioni anche per il benessere degli animali e delle piante. Altra idea: se ti occupi di un bosco, di una sorgente, di un pascolo, hai diritto al reddito di premura, un reddito riconosciuto a chi difende il territorio e produce beni pubblici. E ancora, costruzione di un catalogo di case disponibili a prezzi contenuti per chi cambia la residenza da una città a un paese. Sapete che si parla tanto adesso di nomadi digitali, di tanti ragazzi che decidono, appunto potendo lavorare con i computer da remoto, di trasferirsi altrove, e lui per questo dice che ci vuole anche la banda ultra larga gratuita nei paesi più sperduti e svantaggiati. E infine, favorire i piccoli contadini. Ogni orto coltivato, secondo Franco Arminio, dovrebbe dare diritto a un contributo di 500 euro all'anno, esclusi gli orti da 5 metri quadrati sotto casa, per permettere appunto alla gente di ritornare alla terra. Ora c'è Tommaso Paradiso.

Gavin e Maya Cooper per la Sun Found su Radio Monte Carlo. So che molti di voi amano leggere e io stessa ho un e-reader, cioè un lettore appunto di ebook, che però non riesco a tenere con una sola mano. Quindi stavo leggendo con grande curiosità che è stato presentato questo nuovo dispositivo che si può reggere con una mano, sembra uno smartphone, praticamente lo vendono a 200 euro. Qual è la differenza a quel punto rispetto a un telefonino? Beh, la più grande che volutamente povero di distrazioni, niente WhatsApp, Instagram, niente notifiche che compaiono, si deve soltanto leggere. Vedremo poi se sarà davvero così comodo come promettono. Depeche Mode, questa è Enjoy the Silence.

0: Un classico di Depeche Mode, questo Enjoy the Silence su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 1 verso Napoli, c'è una coda di 1 chilometro tra il Bivio A1, variante di Valico, e Calenzano per un veicolo in avaria. Prudenza e buon viaggio.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

Too Much Heaven su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 27 di questo sabato, nel weekend del Gran Premio d'Italia a Monza. L'ultimo italiano a vincerlo l'ha fatto nel 1966, Ludovico Scarfiotti per la cronaca, su Ferrari. È molto improbabile che ci sarà un Kimi Antonelli alla vittoria domani, per il fatto che, sapete, partirà dal fondo per una penalità legata alla Power Unit, però lui ha promesso di divertirsi e di farci divertire, quindi vedremo. Per questa volta c'è il pubblico italiano che è diviso tra Antonelli e la Ferrari, però la maggior parte degli spettatori a Monza non è italiana. Il 64,3% del pubblico proviene dall'estero, da 69 paesi. Soprattutto avremo francesi, svizzeri e britannici. Età media circa 37 anni, e quasi il 39% del pubblico è costituito da famiglie con bambini. Chi è a Milano e nella giornata di oggi avrà notato che ci sono tantissimi tifosi alti e biondi in giro per la città con la maglia della Ferrari, peraltro. Le qualifiche per il Gran Premio di Monza di oggi sono alle 16, la gara sarà domani alle 15, peraltro la seguiremo anche col nostro Jerry Romano, quindi non perdetela. Nel frattempo ci sono state scintille tra Briatore e Andrea Stella, perché il Gran Premio di Monaco ha cambiato risultato a distanza di 3 mesi, cioè la FIA ha approvato il ricorso di McLaren e Red Bull, quindi arriva la penalità per Pierre Gasly, che perde il podio, finisce al 7° posto, e Isaac Hadjar lo riguadagna. Potete immaginare che malumori creino questo tipo di decisioni, prese un po' a scoppio ritardato, e a quanto pare Gasly ha deciso di sposare la linea dura appunto di Briatore, accusando la McLaren di combutta con i giudici della FIA.

Hold on, Michael Bublé su Radio Monte Carlo. Leggevo dal Corriere una storia un po' malinconica che è un po' il segno dei tempi, perché riguarda un attore, un ragazzo di 30 anni, si chiama Xu Peng, che è stato uno dei più richiesti per le serie TV cinesi. Adesso vende frutta e verdura nella provincia dello Shandong, penisola sud di Pechino. Che cosa è successo? Che praticamente l'intelligenza artificiale lo ha completamente sostituito e quindi lui si è ritrovato, da che aveva tutte le giornate impegnate, a non avere più un lavoro. È diplomato all'Accademia Centrale di Drammaturgia, viso perfetto, alto, peraltro così conosciuto che un sacco di ragazze al mercato lo avvicinano. Però lui ha, diciamo, preso tutta la cosa con filosofia. Ha detto: alla fine sono tornato al mio villaggio, un lavoro è semplicemente un lavoro. E quindi, ecco,

0: Cardigans su Radio Monte Carlo. C'è una band che l'anno prossimo festeggerà i 50 anni di carriera. 50 anni, mamma mia, e sono sempre in pista. Peraltro saranno in concerto ad Amburgo questa sera e li stiamo per ascoltare con una delle loro canzoni più belle tra pochissimo.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
7: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
6: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

proprio loro questa sera saranno in concerto ad Amburgo e domani festeggeranno 50 anni di carriera, l'anno prossimo più che domani, Duran Duran, Skin Trade su Radio Monte Carlo. Mezzogiorno e 46, leggevo dal venerdì di qualche settimana fa di un posto di cui non conoscevo nulla, che è l'Anima Natura Wild Sanctuary. È un rifugio per animali autoctoni e forestieri nei dintorni di Semproniano, Grosseto, dove ci sono circa 400 esemplari tra mammiferi e uccelli di poveri animali che altrimenti non avrebbero avuto una casa. Sono stati salvati da situazioni inadeguate, maltrattamenti, zoo, circhi, case private, contrabbando, fallimenti, eredità, donazioni evidentemente non tanto gradite. È un santuario frutto del sogno del veterinario Marco Aloisi ed è un progetto che compie 30 anni, si struttura in fondazione e diventa centro recupero animali selvatici della Maremma. Da 3 anni è aperto al pubblico, si devono pagare 20 euro, si deve prenotare, tutto questo serve per mantenere la struttura stessa. Ci sono Simba, leoncino abbandonato in una scatola di cartone in un garage di Mosca, un cigno recuperato con un groviglio di ami nello stomaco, Daisy, la cicogna vagante in un parcheggio che è stata recuperata. Pensate che degli 80 ettari di superficie soltanto una ventina per ora sono occupati, buon per gli animali stessi che hanno un sacco di spazio per andare in giro. C'è un dromedario, ci sono lupi che arrivano dalla Germania, muffloni, bufali mediterranei, cinghiali, volpi, ricci, tassi, istrici, capre, asini. Ci sono anche i macachi giapponesi che arrivano da uno zoo fallito ed altri che sono stati strappati alla sperimentazione scientifica e sono molto più contenti di stare là dove stanno in provincia di Grosseto.

0: canzone coccola per chiudere queste tre ore passate insieme con Rush Rush di Paul Abdul su Radio Monte Carlo. Grazie di cuore, io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Riccardo Brambilla che ha curato la regia. Adesso arrivano le news di TGCOM 24 e poi sarete con il nostro Marco Porticelli, ma noi ci risentiamo domani come sempre dalle 10 alle 13. Bacio!
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. Monti a Vannacci. Combatterò la sua retorica fascista e il suo programma viola la Costituzione. Al forum Ambrosetti di Cernobbio, l'ex presidente del Consiglio, nel suo discorso di replica, demolisce l'intervento del leader di Futuro Nazionale. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo e l'intervento invece del presidente del Consiglio europeo costa. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol. Così il presidente Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario. Il capo dello Stato sottolinea: nell'accordo c'è il principio ribadito nella Costituzione italiana, non si è stranieri a casa propria. I prezzi dei carburanti aumentano ancora. Secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service è pari a 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro al litro per il gasolio, prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono a Mosca per colloqui con Putin. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia, previsto per oggi, dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che è attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18, in serata Roma-Atalanta. Ieri, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 a Monza, in corso le terze libere. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

About You, sono gli Uberphonic e questa è Radio Monte Carlo, le 13:05 minuti. Torniamo insieme per questo weekend, assetto tradizionale del weekend di gran classe, cominciato questa mattina con Stefano Bragatto, Stefano Gallarini, che tra l'altro avete sentito anche in onda durante il mese di agosto, così come per Erina Martelli, che è stata con noi sino a qualche minuto fa e che saluto e abbraccio. Sono Marco Porticelli, con me c'è Gabriele Lobianco in regia. Saluto e ringrazio anticipatamente anche Paolo Ravasi, che ha firmato la nostra playlist, peraltro bellissima, con un sacco di bella musica che ascolteremo nel corso delle nostre 3 ore. Infatti arriveremo fino alle 4 di questo pomeriggio. Allora, occhi puntati su Monza, perché il Gran Premio d'Italia arriva con tante aspettative, soprattutto in casa Ferrari. Poi domani dalle 14:45 avremo in diretta con noi anche Gerry Romano e commenteremo tutte le fasi salienti di questa bellissima gara. Clamoroso ribaltone dopo il Gran Premio di Monaco, lo ha accennato anche Irina Martelli a proposito delle penalità, e avremo modo anche di sviscerare un po' quella che è questa notizia. Tra l'altro leggevo proprio in questi giorni, sempre per parlare di sport, che gli US Open di New York, il tennis sta diventando una vera e propria prova di resistenza, tant'è che hanno fatto una riflessione sugli impegni proprio di chi gioca e di quali siano gli impegni anche del prossimo anno. Sicuramente una stagione veramente importante e impegnativa. E poi, a proposito di cose impegnative, c'è un signore di 91 anni che ha percorso 3.500 km a piedi ed è un record, forse il più lungo che riguarda un tracciato. Dopo vi raccontiamo tutto. Come sempre c'è la nostra grande musica, ricordiamo anche il numero 342 4141 762 e adesso c'è Camrad.

I Call It Love, lui è Lionel Richie su Radio Monte Carlo. Lionel Richie che sta tenendo un tour veramente impegnativo, e la scorsa settimana, sabato scorso, nel Missouri al Muni St. Louis ha avuto un leggero malore, un malore che lo ha costretto a interrompere il concerto mentre si stava esibendo su All Night Long. È stato ricoverato immediatamente, è stato soccorso, per fortuna non si trattava di una cosa seria, ma successivamente è stato dimesso dopo 3 giorni di controlli. Adesso è tornato a casa sua a Los Angeles, quindi diciamo spavento scampato. Allora, come anticipavo qualche minuto fa, proprio in apertura, i riflettori sono puntati su Monza, Gran Premio d'Italia che arriva con tante aspettative, soprattutto in casa Ferrari. A Monza le due SF26 celebreranno anche i 30 anni dall'arrivo a Maranello di Michael Schumacher con una livrea speciale. Ci sono un sacco di notizie curiose legate al Gran Premio, e logicamente avremo anche modo di aggiornarvi, e lo faremo in tempo reale domani con Gerry Romano in diretta con noi dalle 14:45 su Radio Monte Carlo. Adesso Fiorella Mannoia e Ivano Fossati.

0: silenzio. Una coppia di voci straordinarie, quella di Fiorella Mannoia e Ivano Fossati, su Radio Monte Carlo c'era O che sarà.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Regina, ma che bel sorriso.
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
17: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
18: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
19: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
18: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.

This Will Be con Natalie Cole su Radio Monte Carlo. Sono le 13:24, un buon weekend a tutti, primo weekend del mese di settembre, caratterizzato per quello che riguarda lo sport anche dalla Formula 1. Ci soffermiamo ancora un attimo per parlare del Gran Premio d'Italia, che rappresenta da oltre un secolo uno degli appuntamenti più affascinanti proprio del motorsport, e pensando alle dimensioni e alla storia dell'autodromo nazionale Monza, il dato è ancora più sorprendente. Pensate che per completare la costruzione del circuito furono necessari appena 110 giorni. I lavori iniziarono nel maggio del 1922 e andarono avanti a ritmi impressionanti fino all'inaugurazione avvenuta poi nel settembre dello stesso anno. Monza diventò il terzo circuito permanente costruito al mondo dopo Brooks Landing in Gran Bretagna e Indianapolis negli Stati Uniti. Dalla nascita del Mondiale di Formula 1 nel 1950, il circuito ha ospitato il Gran Premio d'Italia in ogni stagione. Una sola eccezione, il 1980, quando la gara venne disputata a Imola. Monza non si chiama Tempio della Velocità per caso, perché nel 2005 Pablo Montoya, al volante della sua McLaren, superò i 372 km/h, facendo registrare uno dei picchi di velocità più impressionanti della storia. All'interno dell'autodromo, le curve sopraelevate del vecchio anello ad alta velocità, con la curva che faceva parte dello storico tracciato, è ancora oggi conservata all'interno del parco. Per i lunghi rettilinei in cui si viaggia oltre 350 km/h, Monza detiene la durata di gara media più bassa di tutto il calendario. Spesso il Gran Premio infatti si esaurisce in appena 75 minuti. Insomma, un po' di dati tecnici e storici relativi a questa gara protagonista del fine settimana. La grande musica su Radio Monte Carlo è Harry Styles, che programma un matrimonio abbastanza intimo e forse anche un concerto nella capitale il prossimo anno. Lo ascoltiamo su Radio Monte Carlo con American Girls.

Sexed Up, lui è Robbie Williams, che non si ferma assolutamente. Intanto continua il Britpop World Tour ed è in arrivo una collaborazione particolare, perché il 18 di settembre uscirà una canzone intitolata Beauty in Us, che è un singolo realizzato da una DJ dell'Est Europa che produce musica elettronica e ha scelto la voce di Robbie Williams per completare questo pezzo. Una veste un pochino diversa che lo riporta un po' sulle piste da ballo. Tra l'altro lui sarà in Svizzera proprio a partire dal 9 di settembre. Tra l'altro Svizzera è stata anche casa sua, perché un po' di tempo fa lui risiedeva proprio là, adesso ha spostato il tutto ai Caraibi. Radio Monte Carlo, le 13:34 minuti, grazie per averci scelto e ancora buona estate, perché ci siamo in pieno anche con le temperature. Adesso Maxi Priest, questa è Close to You.

0: la grande musica di Radio Monte Carlo con Maxi Priest. Mandiamo un saluto a Claudia che in questo momento sta facendo controllo e si trova sulla curva sopraelevata nord anello ad alta velocità. Stiamo parlando del circuito di Monza, di cui abbiamo chiacchierato praticamente rendendo un argomento monotematico questa ora, ma è un gran premio importante che ci porta nella nostra nazione. E a proposito di questo, sentite qua.
1: È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domani pomeriggio a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo, la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
10: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
11: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
13: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
17: No, a giocare a calcio.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
19: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
20: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

When You See a Chance, lui è Steve Winwood, sempre legati al mondo dei motori. Musica e motori viaggiano un po' in parallelo, soprattutto perché c'è la grande passione da parte di personaggi. Uno di questi è proprio Steve Winwood, che ha posseduto una Ferrari Dino 246 GTS del 73 per molto tempo. La comprò nuova più di 50 anni fa e l'ha conservata sino a quest'anno. Una Dino rarissima nella versione Chairs and Flares, con sedili sportivi e passaruote allargati. Perché queste specifiche? Perché io sono un grande appassionato e quindi vado a curiosare quali siano proprio gli elementi che caratterizzano determinati modelli. C'è di più: secondo il racconto proprio dello stesso Steve Winwood, un giro su quella Ferrari contribuì anche da parte sua a far scattare la passione di Eric Clapton, che possiede una delle collezioni di Ferrari più esclusive e invidiate al mondo. Una passione viscerale che dura effettivamente anche per lui da decenni. È iniziato proprio negli anni 70 grazie a Steve Winwood e anche grazie al suo amico George Harrison, che gli fece scoprire il fascino delle vetture di Maranello. Da quel momento lo stesso Eric Clapton ha collezionato decine di capolavori storici e moderni proprio del cavallino. La Dino invece, per tornare a quella di Steve Winwood, è stata poi messa all'asta, per questo dicevo è stato proprietario per molti anni, ma quest'anno è finita a Gooding Christie's a Pebble Beach con una stima che andava tra i 750.000 e il milione di dollari, il milione. Il 14 agosto è accaduto tutto questo, ma il prezzo non è stato raggiunto per essere venduta ed è ancora lì e arriverà certamente qualche compratore fortunato. Radio Monte Carlo 13:48, c'è Fulminacci.

The Only Exception, Paramore su Radio Monte Carlo, pochi minuti dalle 2. A proposito di appuntamenti sportivi, sapete che hanno aperto anche il sorteggio pubblico di Wimbledon, se non lo sapevate vi informiamo noi, e c'è da mettersi in coda. Poi vi racconto i dettagli di questa cosa conoscendo un po' le abitudini degli inglesi, che si fanno la coda in maniera ordinata e soprattutto molto educata, cosa che non accade in altre parti del mondo. Quindi è anche un po' divertente curiosare in quelle che sono le abitudini per poter partecipare a questo torneo. Tra l'altro l'edizione 2027 sarà storica perché segnerà il 150° anniversario dei Championships. Radio Monte Carlo, poco prima delle nostre informazioni anche Michael Bolton, questa si intitola Can I Touch You There?

0: Can I Touch There, Michael Bolton. Chiudiamo la nostra prima ora. Adesso si va al cinema e poi breaking news del TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai, a settembre
8: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
13: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Witkoff e Kushner a Mosca, prima tappa della missione americana che proseguirà domani a Kiev. Il presidente Zelensky denuncia attacchi russi anche contro gli aeroporti dell'Ucraina. Giura di vendicare il raid che ha colpito la sede degli 007. Gli inviati della Casa Bianca cercheranno di rilanciare gli sforzi per porre fine alla guerra. Roberto Vannacci e Mario Monti a confronto al forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. Le bordate del leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina, vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica, combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L'intervento a La Habana una settimana dopo il malore che lo ha colpito sull'isola. L'ex parlamentare pentastellato doveva rientrare oggi in Italia con un volo a ambulanza privato. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione per il femminicidio o suicidio sull'autostrada A1. Federico Vella, 36 anni, aveva annunciato tutto sul suo profilo social e aveva inviato un messaggio alla madre di Lorena Isceri che lo aveva lasciato. Lei aveva paura dell'ex ma non voleva denunciarlo. I corpi sono stati trovati sotto un cavalcavia Barberino del Mugello. Maxi sversamento nel Naviglio. Una chiazza di olio avanza per 28 chilometri sino alla Darsena, barriere a Milano. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco in città per contenere la sostanza inquinante che ha avuto origine nel Magentino. Calcio, la terza giornata di Serie A prosegue oggi con altri tre match dopo l'anticipo Genoa-Como vinto dai Lariani, Fiorentina-Torino-Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza, a Russell le terze libere, Hamilton secondo, Kimi quarto e Leclerc sesto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Fidelity, questi sono i Simply Red e questa è Radio Monte Carlo, 6 minuti dopo le 2 del pomeriggio. Un buon weekend da Marco Porticelli e da Gabriele Lobianco che è con me in regia. Siamo insieme fino alle 4 di questo pomeriggio. Vi anticipavo qualche minuto fa di Wimbledon, dato che è uno dei pochi grandi eventi sportivi al mondo che offre agli spettatori la possibilità di prendere i biglietti il giorno stesso. Ogni anno ci sono migliaia di persone che si riversano nella zona sud-ovest di Londra e si portano dietro sedie da campeggio, coperte da picnic, tutti pronti a unirsi a questa coda molto ordinata. E anche se ci sono pochissime arti in cui veramente i britannici sono così bravi, quella della fila è una di quelle che fa il caso loro, appunto, e permette ai comuni mortali di mettere le mani sui biglietti. La domanda per Wimbledon continua a essere pazzesca. Il sorteggio pubblico rimane il modo sicuramente più equo per distribuire i posti che sono così ambiti. Le iscrizioni rimangono aperte fino alle 23:59 di lunedì 14 settembre. A chi viene assegnato un posto, di solito i biglietti vengono poi dati a gennaio o febbraio e c'è una scadenza rigida per accettarli e pagarli. Si possono richiedere fino a 2 biglietti per nucleo familiare e l'assegnazione è completamente casuale, quindi non si può scegliere la data, i campi specifici o i posti addirittura. Inoltre i biglietti vengono dati attraverso un sorteggio e non possono essere né venduti né ceduti o addirittura pubblicizzati online. Il torneo del 2027 ci sarà dal 28 giugno all'11 luglio con le qualificazioni che si svolgeranno la settimana precedente. Insomma, queste sono le regole da seguire, soprattutto la coda ordinata che sono abituati a fare gli inglesi. Chi magari vuole comportarsi in maniera diciamo educata deve seguire un po' quelle che sono le loro abitudini. Torniamo alla nostra musica su Radio Monte Carlo e torniamo in Italia, lo facciamo con Giorgia, questa è La Cura per Me.

Sergio Smith e Cold Kids su Radio Monte Carlo. Sono le 2:15 di questo sabato pomeriggio. Molti saranno tornati dalle vacanze, si raccontano un po' di esperienze fatte. C'è una tendenza che viene descritta in un articolo dove si parla di separazioni in aeroporto, cioè questo nuovo trend di coppie per viaggiare senza litigare, per disinnescare un po' quello che sul nascere sono gli immancabili litigi dell'ultimo minuto, e pare stia prendendo piede questa nuova originale tendenza nota come separazione in aeroporto. Cioè non si tratta dell'addio definitivo, ma semplicemente di un accordo temporaneo e consensuale che consente di preservare la pace di entrambi i viaggiatori. Quindi i partner decidono di dividersi temporaneamente al gate per vivere la fase che precede la partenza in totale solitudine. Questo significa che uno, non so, si legge un libro, si va a prendere un caffè, poi ci si ritrova al gate e si condivide la parte iniziale del viaggio per arrivare a destinazione. E una delle cose che viene raccontata proprio al termine del periodo di vacanza. Intanto su Radio Monte Carlo torna la nostra grande musica e c'è Sheryl Crow.

0: Crow, che è diventata corista di Michael Jackson, praticamente si è imbucata un'audizione. Parliamo del 1987, quando era molto giovane ed era un insegnante del Missouri, si era trasferita da pochi mesi a Los Angeles, venne a sapere che Michael Jackson cercava coristi per il suo bel tour e si imbucò, e così trovò la sua fortuna. L'abbiamo ascoltata su Radio Monte Carlo con All I Wanna Do.
1: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Temptation Island vi aspetta.
8: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
7: Con imperdibili novità.
9: C'è qualcun altro nella tua vita?
7: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
10: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
7: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
14: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché? Ecco perché!
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

You and I su Radio Monte Carlo. Allora, qualche minuto fa vi ho detto di questa nuova tendenza, cioè la separazione quando si arriva in aeroporto per evitare i litigi, quindi ci si stacca per quella ora prima di arrivare al gate per poi affrontare il viaggio insieme. Ma attenzione sempre per chi sta viaggiando e per chi viaggia in Europa: da domani cambiano le regole dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen. Entra infatti pienamente a regime il sistema di ingresso e uscita che, sapete, prevede la registrazione dei dati biometrici per i viaggiatori che arrivano da paesi extra Unione Europea. Cioè, questo significa che per chi arriva dall'esterno dello spazio Schengen, al primo ingresso vengono registrati tutti i dati del passaporto, le impronte digitali e una fotografia del volto. Nei viaggi poi che verranno a seguire, i controlli saranno molto più veloci perché i dati saranno già presenti all'interno del sistema. La novità di questo fine settimana è che finisce la possibilità per gli aeroporti e i valichi di frontiera di sospendere temporaneamente quella che è la raccolta dei dati biometrici quando le code diventano un po' troppo lunghe. Quindi c'è il pericolo che i tempi di attesa si dilatino. È quello che preoccupa un po' tutto il settore dei trasporti, perché se i controlli dovessero avere dei problemi potrebbero diventare molto più lenti. Secondo quello che arriva dall'Associazione Internazionale delle Compagnie Aeree, un controllo prima richiedeva mediamente 20-25 secondi, oggi può arrivare a circa un minuto e mezzo. Quindi se mettiamo insieme tutta la gente che è in fila per affrontare questo momento, è chiaro che i tempi si dilateranno necessariamente. Per i bambini sotto i 12 anni non è prevista la raccolta delle impronte digitali, anche se restano altri tipi di controlli, quindi per chi avesse la necessità di viaggiare bisogna considerare i tempi un pochino più allungati. 14:29, siete su Radio Monte Carlo, arrivano Charlie Puth e Coco Jones, questa è Sideways.

Shores, questi sono le All Saints su Radio Monte Carlo, la radio del Principato di Monaco. Sapete che cosa succede a due passi dal nostro Principato di Monaco? Si svolge il grande evento di questi ultimi mesi, cioè il Super Karaoke con Michel Hunziker, appuntamento che porta così Ventimiglia e la Liguria nelle case di milioni di italiani attraverso Canale 5. A partire da giovedì scorso, venerdì e anche questa sera, con il Belvedere del Resentello diventato il palcoscenico del Super Karaoke condotto, come vi dicevo, da Michel Hunziker. Tre serate di musica e spettacolo con la partecipazione di Alex Britti, di Anna Tatangelo, di Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giuse Ferrere, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. L'appuntamento è per questa sera, la finale al Belvedere del Resentello di Ventimiglia. A proposito di Irene Grandi, che abbiamo citato in questo appuntamento che, come vi dicevo, ci sarà e si svolgerà proprio questa sera a ridosso, insomma, della Costa Ligure e molto molto vicini al Principato di Monaco, ascoltiamo proprio Irene Grandi su Radio Monte Carlo. La canzone si intitola Che vita è?

0: 14:41 minuti, Radio Monte Carlo. Stavo rileggendo le riflessioni di Kimi Antonelli sul trofeo del Gran Premio d'Italia. Riflessioni che fanno anche un po' sorridere, ma ne parliamo tra qualche minuto.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150€. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

Drake, Cop Robin su Radio Monte Carlo alle 14:47. Vi dicevo qualche minuto fa di Kimi Antonelli che si è soffermato sul trofeo del Gran Premio d'Italia, perché i tre piloti che conquisteranno le prime tre posizioni al termine della gara, oltre a indossare questo cappellino speciale, riceveranno un trofeo che è chiamato Fragile, ed è un'opera d'arte che è stata realizzata da un duo artistico, Vedova Mazzei, che sta facendo un po' discutere per la sua originalità, perché è composto da oggetti di uso quotidiano, coppette e tazze. E allora chiaramente è intervenuto dopo aver insomma in conferenza stampa, quando ha commentato tutte le fasi anche più simpatiche di questa gara. Kimi Antonelli ha detto che quando lo ha visto per la prima volta pensava che si trattasse di un fake. Insomma, un po' di colore che si aggiunge a quella che è l'emozione della gara, e più tardi ci torneremo ancora su Radio Monte Carlo. Adesso la musica dei Sekou, questa è Dangerous Lover.

The A-Team, lui è Ed Sheeran su Radio Monte Carlo. Ci scrive un ascoltatore che è cresciuto un po' a pane e motori e che racconta la sua Monza, quella che è stata vissuta a bordo pista dal 1982, con raccontando praticamente un po' di aneddoti memorabili vissuti nei box e la follia legata alle vecchie curve sopraelevate. Ricorda un pochino la purezza di Lesmo vissuta a 300 all'ora. Ha citato anche Gilles Villeneuve, che è comunque il cervello dice di rallentare ma il cuore dice di tenere giù il pedale, e oggi ricorda il record assoluto di velocità a 372 all'ora di Montoya, stampato proprio nel 2005. E ancora una volta ricorda che Monza va pronunciato con una lunghissima A finale. Siete su Radio Monte Carlo e adesso c'è Clive Griffin, eccolo qua.

0: grande musica di Radio Monte Carlo, I'll Be Waiting, Clyde Griffin, e adesso le notizie, breaking news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Estero Letto. Putin ordina di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per i prossimi tre giorni. Domani nella capitale ucraina sono attesi gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner, che si trovano a Mosca, prima tappa della missione, per tentare uno stop alle armi. Scontro verbale tra Roberto Vannacci e Mario Monti al forum di Cernobbio. L'ex premier attacca il leader di Futuro Nazionale. Combatterò sino all'ultimo la sua retorica fascista. Accusa ridicola, replica l'ex generale, che insiste: serve una Unione Europea diversa. Giorgia Meloni a Policoro in Basilicata dopo i danni della tromba d'aria. C'è grande voglia di rimboccarsi le maniche, ha osservato la premier, che ha incontrato i rappresentanti del territorio e visitato alcune attività turistiche sul lungomare. Sergio Mattarella, durante le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi, che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. L'intesa, sottolineato il presidente, fu risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige sul Tirol. Preoccupazione a Milano per l'enorme chiazza di gasolio sul Naviglio. Si cerca di impedire che le acque contaminate di idrocarburi finiscano in quelle usate per irrigazione in Darsena. Danni pesanti alla biodiversità. Non si esclude l'origine dolosa. Calcio al via Fiorentina-Torino, secondo anticipo di Serie A, alle 18 Inter-Napoli e dalle 20.45 Roma-Atalanta. Formula 1, Russell il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Quarto Kimi Antonelli, più indietro l'altra rossa di Leclerc. Alle 16 le qualifiche. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Meravigliosa The Captain of Heart dei Double per aprire la nostra terza e ultima ora. Radio Monte Carlo, 6 minuti dopo le 3 del pomeriggio. Io sono Marco Porticelli, c'è Gabriele Lo Bianco con me in regia, tutti voi dall'altra parte della radio, ed è un piacere ritrovarvi in questo weekend che è un po' il nostro, è la nostra prima settimana, il nostro primo weekend della nuova stagione. Allora, parliamo anche un po' di musica. Stiamo per sentire Sinna Spyro che, pensate, pubblicava cover su TikTok e studiava musica a Londra. Oggi ha appena 20 anni e è diventata una delle nuove voci britanniche più interessanti. Album di debutto intitolato Visitor, che è arrivato al numero 2 in classifica nel Regno Unito, al numero 9 negli Stati Uniti. Un ottimo traguardo, e c'è una storia molto personale dietro la canzone che stiamo per sentire, che è il suo nuovo singolo. Lei viveva a New York e aspettava una persona che continuava a prometterle: guarda che prima o poi verrò a trovarti. Una mattina, uscendo di casa, convinta per un attimo di poterla trovare lì, ma quella persona non è mai arrivata. Così Sinna ha trasformato quell'attesa in questa canzone, non tanto sulla persona ma sulla nostra capacità di costruire le aspettative anche quando sappiamo che potrebbero deluderci. E il pezzo ha avuto un bellissimo momento, non soltanto per via del fatto che comunque lei si è costruita un'immagine veramente forte, lo dimostra il risultato che ha ottenuto nelle classifiche e la visibilità, ma anche perché è stata presente al Tonight Show di Jimmy Fallon, tornando nello show appena 6 mesi dopo il suo debutto televisivo. Insomma, una bella storia che prende anche le note della prossima canzone, ed è il nuovo singolo appunto di Sinna Spyro che ascoltiamo su Radio Monte Carlo. Si intitola Great Expectation. Eccola qua.

We are the people, Empire of the Sun su Radio Monte Carlo. Parliamo anche di cinema, di personaggi del mondo del cinema e non soltanto. Leonardo DiCaprio, che con Jeff Bezos ha fatto squadra, questa volta non si tratta né di Hollywood né tantomeno di spazio, perché puntano a salvare il pianeta e hanno lanciato Phoenix Species Project, che è un progetto da 200 milioni di dollari per aiutare 100 specie animali e vegetali tra le più minacciate in 30 paesi. E tra gli animali da proteggere ci sono lemuri, pangolini, salamandre e perfino degli animali molto molto rari. Insomma, un'operazione legata al pianeta che vede ancora una volta protagonista Leonardo DiCaprio, tra l'altro protagonista di un film che non ama moltissimo ma che ha una colonna sonora meravigliosa. Il film si intitola The Beach e all'interno della colonna sonora c'è anche questa canzone di Moby intitolata Porcelain.

0: Grande musica di Radio Monte Carlo alle 15:18 nel nostro fine settimana e abbiamo sentito quel genio di Moby.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

Good, lui è James Brown su Radio Monte Carlo, sono le 15:23 minuti. È proprio vero che la nostra caparbietà non conosce limiti. È il caso di questo signore che ha 91 anni, ha percorso, pensate, 3500 km a piedi lungo l'Appalachian Trail, diventando la persona più anziana ad aver completato uno dei sentieri escursionistici più lunghi e impegnativi dell'intero mondo. Un traguardo che ha raggiunto il 31 di agosto, ma non è una novità perché già nel 2017 aveva stabilito lo stesso record a 82 anni, salvo poi vederselo superare nel 2021. Non si è arreso. Lui si chiama Sanders e ha deciso di riprendersi questo titolo, portando a termine l'impresa nell'arco di un po' di mesi. Lui è del Kentucky, adesso risiede in Tennessee, è padre di 3 figli e nonno, e a 80 anni percorse in canoa l'intero corso del fiume Mississippi dalla sorgente alla foce. In 80 giorni tutto questo, e questo lo ha fatto per sostenere la ricerca sul diabete giovanile. A 87 anni invece ha ottenuto un Guinness World Record come persona più anziana ad aver completato un'escursione nel Grand Canyon con l'attraversamento dello stesso canyon andata e ritorno a piedi. Il tratto finale invece dell'ultimo tragitto, con oltre 1500 metri di dislivello, è stato un po' duro nella intera impresa, perché a pochi passi dall'arrivo è caduto su alcune rocce, ha portato con sé un forte dolore alla coscia e al ginocchio destro, è rimasto a terra per una 30 di minuti prima che questo dolore si fermasse e poi gli ha permesso il tutto di ripartire e arrivare fino alla vetta. Adesso punta anche a un prossimo obiettivo, cioè vuol tornare nel Grand Canyon per alzare a 91 anni il record che già detiene. Quindi insomma non ci potrà ascoltare, ma certo gli faccio i miei migliori auguri, perché è un'impresa veramente incredibile. Siete su Radio Monte Carlo, il nostro pomeriggio del fine settimana, del sabato. Grazie ancora una volta per essere con noi, per averci scelto. C'è la nostra musica e c'è anche la nuova canzone di Gianna Nannini che ascoltiamo, ed è Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, weekend di Grand Class.

Jamiroquai con Jason Kay, che è un grande appassionato di Ferrari, ha un garage veramente invidiabile con dei pezzi incredibili. Tra l'altro uno è finito all'asta proprio qualche mese fa, ne abbiamo parlato con un po' di invidia, sana invidia, no, in questi casi. Allora, sapete, 30 anni fa Jamiroquai e Jason Kay ovviamente cantavano Virtual Insanity, parlando di un futuro sempre più dominato dalla tecnologia. Oggi, considerando l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale, le macchine che fanno praticamente tutto, quella canzone sembra quasi un po' una profezia. Il bello è che poi quest'anno, proprio 2026, Virtual Insanity compie 30 anni e continua a essere sicuramente molto attuale, tanto che Jason Kay è tornato a parlare mentre racconta del nuovo album in arrivo proprio dalla stessa band. Le 15:33 minuti, c'è la nostra grande musica nel pomeriggio, perlomeno nella prima parte di questo pomeriggio di sabato, primo weekend di settembre, e adesso ci sono i Texas.

0: musica di Radio Monte Carlo, erano i Texas di Say What You Want.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Riciclare la plastica per trasformarla in biscotti. L'idea arriva da alcuni ricercatori che hanno presentato all'American Chemical Society il prototipo di un biscotto ottenuto da plastica riciclata e scarti di mais. Il progetto sfrutta lieviti e microrganismi ingegnerizzati che diventano alimenti e che, proprio alimentati da questi substrati trattati ad alte temperature e pressioni, sintetizzano nutrienti come grassi, proteine, beta-carotene e aroma di vaniglia. Il composto finale viene arricchito e stampato in 3D prendendo il nome di U-Bites. Anche se oggi i biscotti non sono ancora commestibili, la tecnologia finanziata anche dalla NASA dimostra come trasformare i rifiuti in cibo per contrastare la futura scarsità alimentare globale e supportare le esplorazioni spaziali.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Medioboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Medioboard.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Taste of Your Tears dai King su Radio Monte Carlo. Sono le 15:44 minuti. Avevamo promesso che avremmo parlato anche di tennis. Agli US Open di New York il tennis sta diventando un po' una vera e propria prova di resistenza. Abbiamo assistito a ritiri, crampi, colpi di calore, giocatori stremati e partite che finiscono nel cuore della notte. Quindi un appuntamento decisamente impegnativo per chi gioca. Il problema è soprattutto il calendario, perché il circuito impegna i tennisti per quasi 11 mesi all'anno, con tornei obbligatori, il Master 1000 e Slam, che lasciano veramente poco spazio a quello che potrebbe essere il recupero. E quindi già alla vigilia degli US Open mancavano dei giocatori importanti, mentre 22 tennisti hanno iniziato il torneo reduci da un ritiro. A New York caldo e umidità hanno poi fatto il resto, quindi impedendo diciamo agli atleti di dare il massimo. Aliassim, il canadese, ha raccontato di aver avuto vertigini e problemi alla vista durante il match. Musetti invece è stato costretto a fermarsi dopo un improvviso malore legato sempre al caldo. E poi il tema degli orari. Zverev ha giocato fino alle 2:30 di notte contro Sonego e poco dopo ha chiuso un'altra partita intorno alle 2:15, insomma, grosso modo. Quasi 10 ore complessive in campo, pochissimi giorni, difficile pensare che il corpo possa reggere a questi ritmi. A sollevare il problema è lo stesso Alcaraz, che è tornato dopo un lungo stop per infortunio, come sapete, ha annunciato che in futuro sarà disposto a saltare anche uno o due mesi di tornei. Secondo lui è semplicemente impossibile giocare tutto. Ma il circuito guarda già al futuro, perché si parla del 2028 e qui è previsto un altro torneo importantissimo e obbligatorio in Arabia Saudita. Quindi si dovranno rimboccare le maniche e cercare, insomma, di proseguire questo percorso, anche se, come dicevamo, secondo gli esperti, sta diventando fisicamente troppo impegnativo. La grande musica di Radio Monte Carlo, e adesso c'è Jack Savoretti.

Mario Venuti, Carmen Consoli, Mai Come Ieri su Radio Monte Carlo. Siamo quasi al termine del nostro appuntamento. Abbiamo chiacchierato un po' dell'impegno da parte dei tennisti nel circuito e gli US Open, che stanno mettendo veramente alla prova tutti gli atleti, ma vengono messi alla prova anche gli spettatori, perché leggevo dei prezzi che sono sicuramente proibitivi per il pubblico che vuole cibarsi semplicemente con un'insalata. Deve sborsare qualcosa come $40, circa 35 euro, quindi sicuramente impegnativo anche per poter assistere. Radio Monte Carlo e la nostra grande musica, adesso Manhattan Transfer.

0: Go, sono i Manhattan Transfers su Radio Monte Carlo a chiudere l'appuntamento di oggi. È stato un piacere trascorrere con voi queste tre ore. Domani saremo di nuovo insieme e commenteremo con Gerry Romano il Gran Premio d'Italia, quindi da seguire assolutamente a partire dalle 14.45. Grazie a Gabriele Lobianco in regia, a Paolo Ramasi che ha firmato la nostra playlist. Saluto anche Silvia Notargiacomo che sarà con voi per le prossime tre ore. Io sono Marco Porticelli, vi aspetto domani a partire dall'1. Subito breaking news del TGCOM 24. Ciao e a domani, ciao.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Tregua di tre giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati americani domani saranno nella capitale ucraina, seconda tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. A Cernobbio, duro faccia a faccia tra Monti e Vannacci. L'ex premier avverte il leader di Futuro Nazionale: userò le ultime energie contro la retorica dello spirito del fascismo. Nel suo programma più o meno si dichiara la superiorità dell'Italia, degli italiani e vogliamo dire della razza italiana. Falso, replica l'ex generale che chiede un'Europa diversa da quella attuale. Per Alessandro Di Battista si è resa necessaria un'operazione a Cuba, così il rientro in Italia previsto per oggi è stato rinviato. La partenza dall'isola a bordo di un'aeroambulanza è saltata poco prima del decollo per il peggioramento delle condizioni dell'ex parlamentare pentastellato. Il 28 agosto il malore. Regno Unito, 300 persone incappucciate bloccano il porto di Dover al grido di basta migranti. Intorno alla città e soprattutto sulle spiagge del Kent arriva la maggior parte degli irregolari. I delitti del mostro di Modena verso la riapertura delle indagini. 8 donne uccise tra il 1985 e il 1995, forse dalla stessa mano. Accertamenti sui reperti e sugli atti dell'epoca. Per i legali delle famiglie delle vittime, la moderna scienza di oggi può portare ad un'estrazione del DNA comparabile. Al via le qualifiche del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Russell il più veloce nella terza sessione di prove libere davanti alla Ferrari di Hamilton e alla Red Bull di Verstappen. Quarto Kimi Antonelli, Leclerc sesto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

Un bel modo per partire in questo sabato 5 settembre con una bellissima canzone di Christina Aguilera, Beautiful, qui su Radio Monte Carlo, 16:06 minuti. Ben trovati in questo 5 settembre, sabato che condividerete con me fino alle 19. Io sono Silvia Notargiacomo, sono rientrata dopo il periodo estivo, anche se in realtà insomma ci siamo sentiti fino a poco tempo fa, però c'è sempre una bella emozione quando si ritorna, quando la stagione ricomincia. Allora, abbraccio tutti voi che siete già tanti, che già state mandando tanti messaggi al 342-4141-762. Saluto Marco Porticelli che mi ha preceduta e che chiaramente ritroverete domani a partire dalle 13. La squadra di oggi è composta da Gabriele Lobianco in regia a Milano, c'è Chico Lotta invece qui negli studi di Roma, Claudia De Rio dalla redazione, poi Paolo Ravasi che ha pensato alla bellissima musica. Allora, amici belli, come state? Come è andato il mese precedente, il mese di agosto? Vacanze passate, vacanze finite. Salutiamo anche i vacanzieri di settembre, perché non sono pochi, sono quelli che si godranno tutti i luoghi che andranno a visitare, dove villeggeranno, magari con maggiore relax, se non altro perché ci sarà meno gente in giro a fare vacanze, quindi sicuramente sono un po' fortunati da questo punto di vista. Noi vi accompagniamo e accompagniamo anche tutti coloro che invece sono tornati al lavoro, che stanno lavorando proprio in questo fine settimana. Allora, la nostra musica ad accompagnarvi, subito per voi Somber, questa è Potential.

0: Siamo tornati nel 2012 con i Kasabian, Goodbye Kiss, qui su Radio Monte Carlo, canzone bellissima che ha fatto innamorare tantissimi di questa band di Leicester proprio in quell'anno, grazie anche a un album molto molto fortunato, Velociraptor. E attenzione, perché i Kasabian sono tornati proprio nella giornata di ieri con questo nuovo album, attesissimo nono album in studio per loro, Act Third, quindi tutta musica nuova finalmente che ci hanno consegnato. Allora, grandi emozioni per questo fine settimana per gli appassionati di Formula 1, perché è un weekend veramente denso, a partire dal poter tornare a guardare queste immagini che ci vengono, sono stupende, dall'autodromo di Monza con queste auto e piloti che stanno gareggiando. Ovviamente oggi è giornata di qualifiche per quanto riguarda il Gran Premio d'Italia, per assegnare nella giornata di oggi la 14ª polla del Mondiale di Formula 1. Tra l'altro, domani, amici, appuntamento, domani domenica 6 settembre qui su Radio Monte Carlo, perché commenteremo in diretta proprio il Gran Premio d'Italia di Formula 1 dall'autodromo di Monza con Gerry Romano alle 14:50. Marco Porticelli e Gerry Romano seguiranno chiaramente la gara. State con noi, la voce per voi di Whitney Houston.
1: If I should stay

0: La voce senza tempo è una canzone senza tempo, eh? Whitney Houston, I Will Always Love You, qui su Radio Monte Carlo.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
13: Prossimamente live, in concerto.
14: L'8 settembre, Celebrate New Orleans. Il 9, Chicago Blues Night. Il 10, Big One, Pink Floyd Tribute. L'11, 12, Incognito Presents, Citrus Sun. Il 13, Peter Bernstein Trio.
13: Infoline, bluenotemilano.com.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non

Dal 1980 David Bowie, Ashes to Ashes, qui su Radio Monte Carlo, 16 e 28. Amici, allora, un po' di aggiornamenti per quanto riguarda questa giornata di qualifiche al Gran Premio di Monza. Allora, sono appena partite le Q2, Q1 che si è conclusa con Gasly che è primo in classifica, davanti a Verstappen, Norris e Colapinto. Il nostro Antonelli invece ottavo sotto le Ferrari con Hamilton e Leclerc invece decima e undicesima posizione, ma comunque vi daremo altri aggiornamenti per queste qualifiche. Allora, torniamo un attimo da David Bowie, perché quanto è bello, amici, ascoltare i suoi album e quanto è bello mettere su un album, come si faceva un tempo, come prevedeva anche che si facesse proprio David Bowie, ovvero metterlo dall'inizio alla fine, cioè non ascoltarlo un po' così in modalità shuffle come siamo abituati a fare quando magari ascoltiamo musica attraverso le piattaforme digitali. Ecco, sappiate che David Bowie ha difeso moltissimo questo modo di ascoltare gli album, perché se gli artisti creano un album in una modalità, cioè per ascoltarli dall'inizio alla fine, magari creando proprio un concept, e insomma la storia della musica ce ne ha regalati veramente tanti, c'è un motivo. Pare che proprio David Bowie abbia in qualche modo cercato di convincere o influenzare un pochino qualche piattaforma di streaming proprio nella gestione della riproduzione casuale sui vari dispositivi, proprio per dare importanza alla musica che veniva prodotta. Da lì poi chiaramente noi insomma utilizziamo molto spesso le piattaforme digitali per ascoltare musica, ecco, però l'importante è che poi quando si ascoltano gli album si dia un senso a quello che qualcuno ci ha regalato, ovvero un'idea, la propria arte, nel caso di David Bowie, ma di tutti gli artisti che producono musica. E quindi è sempre bello poi ascoltare dall'inizio alla fine, no? Ovviamente qualunque tipo di album, ma questo per dire che David Bowie qualcosa da dire ce l'aveva sempre, anche in questo caso.

H. Tear, canzone meravigliosa che viene dal 2003, Mary J. Blige con Tiziano Ferro. Qui non si tratta di un semplice duetto, magari fatto anche a distanza, no? I due artisti si sono incontrati, penso anche per la grande gioia di Tiziano Ferro, che vedeva giustamente Mary J. Blige un po' come un mito, del resto, insomma, la regina del soul, dell'R&B americana, insomma, ha duettato con il nostro Tiziano Ferro, che ha sempre guardato un po' in quella direzione, musicalmente parlando. Amici, buon sabato, state con noi, questa è Radio Monte Carlo, per voi anche Annie Lennox.

0: Il brano che consacrò definitivamente la carriera solista di Annie Lennox dal 95, No More I Love You, qui su Radio Monte Carlo.
1: È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domani pomeriggio a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo, la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre, scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te. Test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Temptation Island vi aspetta.
8: Ti rende il villaggio, lo metto sotto e sopra.
7: Con imperdibili novità.
9: C'è qualcun altro nella tua vita?
7: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
10: E di cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
7: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

The Look of Love ABC qui nel nostro sabato su Radio Monte Carlo. Ancora ben trovati in questo 5 settembre. Mia compagnia Silvia Notargiacomo con voi quest'oggi fino alle 19. Allora, torniamo a Monza per questa giornata di qualifiche al Gran Premio d'Italia. Allora, si è conclusa il Q2, Antonelli il più veloce, poi Piastri, Norris, Gasly, Russell e Verstappen, Leclerc nono davanti a Hamilton. Nel frattempo è partito anche il Q3, quindi seguiremo ovviamente in attesa della giornata di domani, appuntamento rinnovato alle 14.50 qui su Radio Monte Carlo. Ci sarà Gerry Romano nello spazio di Marco Porticelli, pronti ovviamente a seguire la gara direttamente da Monza. Amici miei, state qui su Radio Monte Carlo, per voi Miley Cyrus.

Mads Langer, You're Not Alone, qui su Radio Monte Carlo, 16:57 minuti. Allora, un po' di saluti al 342-4141-762. Scrivono Cesare e Francesca dalla provincia di Pavia, sono al lavoro nella loro ferramenta e scrivono: portaci Silvia un pochino di fresco, qui al lavoro da noi, vi ascoltiamo, ascoltiamo la vostra meravigliosa musica. Dai, allora alzate il volume. Kiss Me, Sixpence None the Richer.

0: Dal 99, Sixpence Non the Richer, Kiss Me, qui su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochissimo l'informazione con il TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Grave incidente durante il rally Mille Miglia Brescia. Una persona, non è chiaro se uno spettatore o un commissario di gara, è stata travolta e uccisa da un'auto durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La gara è stata sospesa. Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Domani nella capitale ucraina arrivano Witkoff e Kushner che, appena atterrati a Mosca, sono stati accolti da Kirill Dmitriev, il consigliere per la cooperazione economica. Sul suo profilo ex ha scritto: benvenuti ai pacificatori. 3 petroliere iraniane colpite dalle forze americane vicino all'isola di Karg dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie ha lanciato missili balistici contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque della regione. Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio, il leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Sergio Mattarella a Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. È un modello in Europa, elogiato il presidente, che però ammonisce: non si è stranieri in casa propria. È finita la fase acuta dell'emergenza sul Naviglio Grande tra Magenta e Milano, dove si è riversata una grossa quantità di idrocarburi. Tuttavia, avvisano gli esperti, per giorni continueranno a vedersi macchie. Non si esclude l'origine dolosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova-Savona si registrano code per un incidente tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Pegli. Altro incidente code sulla 9 tra Como Monte Olimpino e Como Centro in direzione Lainate. Sulla statale 372 Telesina, tratto chiuso a causa di un veicolo in fiamme tra incrocio San Salvatore Telesino e Telese, statale 87 Sannitica. Code per traffico intenso, lo svincolo Carugate della 51 tangenziale est di Milano. Traffico rallentato lungo la 14 tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 1 Milano-Napoli. Sulla 26 viene segnalata una perdita di carico sulla carreggiata tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Don't you worry about a thing, l'energia dell'incognito qui su Radio Monte Carlo, 17:07 minuti, buon sabato amici, buon 5 settembre, mia compagnia Silvia Notar Giacomo, saremo insieme fino alle 19 quest'oggi e anche domani. Allora, torniamo a Monza perché si è conclusa questa giornata di qualifiche. Pierre Gasly partirà dalla pole nel GP d'Italia, il francese precede Russell, Piastri, Leclerc, Hamilton e Verstappen, Antonelli è settimo ma partirà per ventesimo per la penalità che ha ricevuto, quindi tutto l'appuntamento da vivere domani qui su Radio Monte Carlo, ve lo rinnovo, dalle 14:50 ci collegheremo chiaramente con Gerry Romano, ci sarà Marco Porticelli che sarà un po' il padrone di casa, Gerry Romano di TGCOM24 seguirà tutta la gara e ovviamente vivremo insieme le emozioni dall'autodromo di Monza, che meraviglia amici. Allora, sono tante le foto che voi mandate, quando mandate SMS o messaggi, anche WhatsApp al 342-4141-762 che vi ritraggono in genere in luoghi bellissimi, ma molto spesso anche in compagnia dei vostri amici a quattro zampe. Bravi, ci sono tantissimi cagnoloni, ci piace guardare i loro musi così felicioni perché ci trasmettono ovviamente sempre tanta tanta gioia. Tra poco parliamo anche della famosa frase tale cane tale padrone, quanto è vero, la scienza ci dice qualcosa, quindi magari scopriamo insieme se è vero oppure no che si somigliano nostri cani, soprattutto cani. Per i gatti non so se siano stati condotti degli studi, ma cercherò un attimo di informarmi. Vediamo.

Lo sappiamo un po' tutti, non lo dice soltanto Luca Carboni, ma un po' la nostra vita, meglio piangere di gioia che di dolore. Questa era una canzone meravigliosa del 2001, Mi ami davvero, qui su Radio Monte Carlo, 17:16 minuti. Allora amici, somigliamo davvero ai nostri amici cani, tale cane, tale padrone, non è soltanto un modo di dire che fa sorridere, ma la scienza conferma effettivamente varie somiglianze. Allora, una recente revisione scientifica ha esaminato 15 studi dedicati al rapporto tra persone cani, evidenziando come molte coppie condividano effettivamente somiglianze fisiche o caratteriali, coppie di umani e amici cani. E insomma, altri studi dicono che senza rendercene conto, noi che abbiamo appunto amici cani, ecco, tendiamo un pochino a scegliere cani con caratteristiche fisiche che ricordano le nostre, quindi chi ha capelli lunghi, cani con capelli lunghi o con le orecchie lunghe e via discorrendo. Insomma, io non so se assomiglio alla mia Annie, è bionda come me, però posso dire questo, va bene? Mandateci le vostre foto così poi le commentiamo. 342 4141 762.

0: Sam, Everything She Wants, qui su Radio Monte Carlo. Pioggia di messaggi e di foto che vi ritraggono con i vostri cagnoloni. Io già vedo delle somiglianze, quindi tra poco le racconto, state con noi.
1: Radio Monte Carlo è radio ufficiale della Milano Beauty Week e ti porta all'esclusivo concerto in programma domenica 20 settembre al Teatro alla Scala di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati ad inviare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.

La grande musica di Radio Monte Carlo con Shalama, You're the One I Love dal 97, 17:28 minuti, buon sabato amici, buon fine settimana in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo, allora belli che siete e belli che sono i vostri amici cagnoloni, quante foto meravigliose che stanno arrivando al 342-41-41-762, c'è della somiglianza effettivamente tra Giacomo, un nostro ascoltatore che ha condiviso questa foto bellissima con la sua dolcissima Ginger, una schnauzer brizzolata, vestita molto elegante perché qui vicino a lui nel giorno del suo matrimonio e anche lui brizzolato, effettivamente c'è della somiglianza. Si somigliano anche Monica da Vercelli con il suo mio, e se siamo simili, scrive, vuol dire che sono davvero una monella. Amici, non ci si somiglia soltanto da un punto di vista fisico, tra virgolette, chiaramente colori, magari ecco orecchie un po' lunghe che insomma vogliono un po' essere simili, capelli lunghi portati, ecco no, c'è anche una somiglianza comportamentale, questo lo dice la scienza, perché proprio gli studiosi hanno ipotizzato che queste affinità possono svilupparsi chiaramente nel corso del tempo. Vivere insieme significa condividere routine, abitudini, stati d'animo, e non è raro appunto che il comportamento dell'uno poi influenzi quello dell'altro. Io se penso per esempio alla mia Nike, che adesso ha 7 anni e mezzo, è una golden retriever bionda, un po' rossiccia, in realtà ecco sul colore forse un pochino mi somiglia, però da un punto di vista comportamentale non penso, lei è molto paciosa, molto tranquilla, io invece sono elettrica e quindi insomma ecco siamo un po' differenti, diciamo che è un po' più simile al mio compagno che è più zen di me, ecco sotto molti punti di vista. Tra tanti messaggi che sono arrivati ha vinto invece tutto Fabio dalla provincia di Varese, che ha mandato una foto bellissima, dice: non è un cane ma comunque un animale, i nostri animali ci assomigliano sempre tantissimo, e c'è la sua gallina padovana meravigliosa, bianca, nera, con questa chioma che le copre gli occhi, veramente bellissima. Tra l'altro le galline sono anche molto intelligenti come animali, e se la tiene tutta in braccio, lei che guarda verso l'ignoto così, no? Guarda verso l'infinito e oltre, ecco, diciamo questo. State con noi, buon sabato.

Tonight, Best You Ever Had, John Legend, dal 2012 qui su Radio Monte Carlo, e noi lo abbiamo seguito, questo straordinario artista che è venuto in questa estate nel nostro paese, ben 4 date a luglio tra Roma, Lucca, Marostico, Ostuni. Un artista grandissimo che abbiamo seguito perché Radio Monte Carlo è stata la radio ufficiale del suo tour. Sempre un piacere condividere ovviamente il percorso di artisti meravigliosi che sanno lasciare impronte veramente importanti per quanto riguarda la musica, e ci ha fatto ovviamente molto piacere ritrovarlo nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo. Allora, state continuando a mandare tantissime foto dei vostri amici cagnoloni e tante somiglianze, bello così, ma soprattutto bello vedere tutti questi abbracci, no? che state mostrando, veramente sanno donare una gioia veramente grandissima. E ribadiamo sempre il messaggio: non si abbandonano gli animali, mai, perché loro sanno veramente donarci tutto quanto quello che loro sentono, ed è meraviglioso davvero. State con noi, c'è Brian Ferry, Kiss and Tell.

0: Salto indietro fino all'87 con Brian Ferry, Kiss and Tell, qui su Radio Monte Carlo.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.

1985 per questa canzone meravigliosa di Lucio Dalla, Se io fossi un angelo. Eh sì, come diceva lui, gli angeli sono milioni di milioni, lui fa parte di questi angeli della musica, ha scritto pagine veramente incredibili per quanto riguarda la musica italiana, bellissimo ogni volta ritrovarlo. Io vedo la pelle d'oca sul mio corpo, la sento, perché quando arrivano artisti così irripetibili, sempre ispirati, è veramente sempre meraviglioso e è sempre bello essere grati, soprattutto per tutto ciò che ci hanno regalato. State con noi, c'è Harry Styles.

Bellissima questa versione di Father and Son del 2004, fatta da Ronan Keating con Cat Stevens, che aveva già cambiato nome in quest'anno in Yusuf, canzone che Cat Stevens pubblicò nel 1970, che abbiamo ritrovato qui nel nostro sabato su Radio Monte Carlo. Saluto Antonio e Simona, che sono appena tornati dalle vacanze in Corsica. Due settimane meravigliose, lunedì si torna al lavoro. E allora godetevi ancora questi giorni di relax.

0: All I Have to Give, Backstreet Boys su Radio Monte Carlo. Amici, subito per voi l'informazione con il TGCOM 24, poi meteo e autotraffic.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni

0: Negozio e su comet.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
0: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Esther Oletto. Tregua di 3 giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati americani domani saranno nella capitale ucraina, seconda tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. Sassonia domani al voto, gli ultimi appelli del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Non lasciamo che l'AfD distrugga la Germania con le parole, il partito di estrema destra in netto vantaggio nei sondaggi. Il leader della CDU al tempo stesso ha chiesto un confronto più approfondito con l'avversario sui contenuti. Sergio Mattarella a Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. È un modello in Europa, elogiato il presidente, che però ammonisce: i confini non siano ostacolo ma punti di incontro. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba, l'intervento a La Habana una settimana dopo il malore che lo ha colpito sull'isola. L'ex parlamentare pentastellato doveva rientrare oggi in Italia con un volo ambulanza privato. Appello del padre di Lorena Isceri, uccisa dall'ex che l'ha gettata da un viadotto dell'autostrada 1 e poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. La politica sia unita contro la violenza. Calcio, prima vittoria stagionale del Torino sul terreno della Fiorentina per 2-1, anticipo della terza giornata di Serie A. La Viola resta a 0 punti. In campo Inter-Napoli, dalle 20.45 Roma-Atalanta. Formula 1 al Gran Premio d'Italia, clamorosa pole position del francese Gasly. Il rally 1000 miglia Brescia funestato da un incidente mortale. Uno spettatore investito e ucciso da un'auto uscita di strada in Valsabbia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Fino a martedì l'anticiclone africano insisterà nel Mediterraneo e sull'Italia, impedendo l'arrivo delle perturbazioni atlantiche. Pertanto proseguirà l'ondata di caldo anomalo per il periodo, con temperature fino a 6-8 gradi oltre la norma. Intanto la giornata di domenica sarà stabile e soleggiata in tutta Italia, salvo un po' di nubi sparse al mattino lungo le aree prealpine e in Veneto, e poi nel pomeriggio a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici. Non si escludono brevi rovesci sull'Appennino emiliano. Temperature fino a 36-37 gradi al sud e isole maggiori, fino a 33-35 gradi al centro-nord, venti deboli o molto deboli, un po' mosso l'Adriatico settentrionale e il mare di Sardegna. Anche nel Principato di Monaco sarà una domenica da piena estate, sole 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli, meteo.it.
0: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 9 coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento della dogana svizzera, sulla 10 Genova-Savona si registrano code tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Pegli, traffico rallentato sull'autosole tra il bivio A1 variante Sasso Marconi Nord tra Parma e Allaccio Fiorenzuola in direzione Milano, sulla statale 372 Telesina tratto chiuso a causa di un veicolo in fiamme tra incrocio San Salvatore Telesina e Telese, statale 87 Sannitica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Craig David, 7 Days qui su Radio Monte Carlo, 18:07 minuti, buon sabato 5 settembre, ancora ben trovati, io sono Silvia Notargiacomo con voi per quest'ultima ora fino alle 19. Allora, il 5 settembre del 46 nasceva una delle voci irripetibili della storia della musica, mi sto riferendo a Freddie Mercury, che anche i miei colleghi giustamente hanno celebrato. E per celebrare quello che sarebbe stato proprio oggi l'80esimo compleanno di Freddie Mercury, a Londra è stato realizzato un nuovo murale dedicato proprio a lui, a pochi passi da Wembley, lo stadio simbolo delle sue esibizioni leggendarie, e poi tantissimi eventi e omaggi a Londra, fino ai Freddie Days di Montreux, organizzati proprio per quello che sarebbe stato il suo compleanno. Però vi volevo raccontare un aneddoto. Prima abbiamo ascoltato Lucio Dalla, e allora c'è un libro del quale vi consiglio la lettura, scritto da un ingegnere del suono, praticamente una leggenda per la musica italiana, perché è stato anche fonico di grandi artisti, compreso Lucio Dalla, Maurizio Biancani, che ha scritto questo libro dal titolo L'alchimista del suono, 50 anni dietro il mixer, e ha raccontato proprio il momento in cui Lucio Dalla andò a rendere omaggio a Montreux alla statua di Freddie Mercury, chiamando attorno a sé tutta la troupe, raccogliendosi in preghiera. Quello, diciamo, è l'unico momento in cui si può instaurare un legame tra questi due straordinari artisti, che non ci sono più ma che hanno lasciato veramente della musica immensa, quindi Lucio Dalla e Freddie Mercury. Un momento, insomma, molto bello, che è raccontato all'interno di questo libro, come tanti altri aneddoti. E vabbè, del resto, insomma, certi artisti vanno sempre celebrati, e poi grazie alle loro canzoni noi continuiamo a farlo. State con noi in questo sabato, c'è anche Bruno Mars, Oh My Soul.

Tiro Mancino, piccoli miracoli su Radio Monte Carlo, ancora ben trovati, buon sabato. Allora, il grande tennis ci attende anche oggi con due grandi protagonisti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. E perché? Perché allora US Open oggi si chiude il terzo turno con questi due grandi protagonisti del tennis italiano. Cobolli sarà impegnato nel secondo match sul Louis Armstrong contro Alexander Bloks intorno alle 18:30 più o meno, mentre Luciano Darderi affronterà invece Dane Sweeney nel terzo match sul campo 5 verso le 21. Quindi noi sosteniamo comunque questi due straordinari atleti, tennisti e in generale insomma tutti gli azzurri che ci fanno battere il cuore quando giocano e quando portano a casa poi dei risultati bellissimi e ci fanno emozionare. 18-16 minuti, la nostra grande musica ad accompagnarvi. Ogni tanto facciamo anche dei bei salti indietro nel tempo, andiamo a ripescare delle cose che magari non sentiamo tanto spesso, ma qui su Radio Monte Carlo sì, cari amici. Torniamo nel 95 con TLC.

0: TLC, Waterfalls dal 95. Amici, buon sabato, questa è Radio Monte Carlo.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: €99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli €21,99. In store, app e su decathlon.it.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a €2,49, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a €1,69. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Love is the answer, l'amore è la risposta, è un po' questo l'invito di John Lennon per superare i pregiudizi e le barriere mentali, i giochi della mente, i mind games, rappresentano un po' una sorta di allenamento interiore per ciascuno di noi per proiettare quelle che sono le energie positive e poi trasformare la realtà attraverso la consapevolezza e la pace. Questo era il messaggio di questa canzone del 73 che dava tra l'altro titolo a un album bellissimo di John Lennon che abbiamo ritrovato qui su Radio Monte Carlo. 18:27 minuti, buon sabato a tutti voi, in questo 5 settembre siete in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo. Allora, quante volte vi è capitato di vedere magari lo stesso film, che non è una frase di quelle che si usano, ma proprio rivedere effettivamente un film che conoscete a memoria, che avete visto tantissime volte, ecco, magari anche conoscendo tutte le battute state lì a guardarvi ogni singolo passaggio. Allora, quando conosciamo la storia, il cervello può anche smettere di fare gli straordinari, cioè non deve più chiedersi che cosa succederà. E questa cosa la psicologia un po' la racconta come quello che succede perché tendiamo a preferire ciò con cui abbiamo più familiarità. Con le storie succede qualcosa di simile, quindi anche con i film, come anche con le canzoni, per esempio, un personaggio, una voce, una scena che abbiamo già incontrato possono dare una sensazione di calma. Quindi una sorta di comfort zone, di coperta emotiva che ci fa sentire bene. Quindi questo è un po' quello che succede quando stiamo lì per la 30ª volta a vedere il film di Natale, che ogni anno giustamente arriva anche se lo conosciamo a memoria, perché ci sentiamo a casa, ci sentiamo bene. La stessa cosa succede con le canzoni, e quando le canzoni sono nuove si comincia a ascoltare una canzone per la prima volta e poi magari la inseriamo nella nostra playlist per ascoltarla chissà quante volte, magari infinite. State con noi, ci sono Martin Garrix con gli U2, questa è Fireflies.

Kelly Ray, Trouble Sleeping dal 2006 qui su Radio Monte Carlo. Allora, sui film già visti state dicendo la vostra, ne avete visti tante volte lo stesso film. C'è Francesca da Torino che dice: cara Silvia, ho già sperimentato più volte, alcuni film diventano film rifugio, non li scegliamo per sapere come va a finire, ma li scegliamo perché sappiamo già come ci faranno sentire. Buon fine settimana a te, cara Francesca. Condivido. C'è invece un altro amico, Luca di Milano, che dice: ieri ho rivisto Profumo di donna con Al Pacino, sempre bello ed emozionante, e interpretare una persona non vedente perfettamente come Al Pacino, prima di lui Gassman nella prima versione, è veramente molto molto difficile. Sarà stata la sesta volta che lo vedevo, ma è sempre molto molto emozionante, proprio perché conosci la storia. Forse questa cosa succede anche con il cibo, amici, molti di noi scelgono sempre lo stesso cibo, e del resto un po' una comfort zone anche quello.

0: Len Marlin, Unforgivable Sin. Buon sabato amici, questa è Radio Monte Carlo.
1: È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domani pomeriggio a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo, la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Ma perché lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Perché non lo fai?
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Sade, Nothing Can Come Between Us dall'88 qui su Radio Monte Carlo, 18:48 minuti, ancora ben trovati amici. Allora, prima parlavamo dei film comfort, ma anche del comfort food, no? Quel cibo che non cambiamo mai, anche quando andiamo a cena fuori potremmo sperimentare, ma scegliamo sempre gli stessi piatti, magari gli stessi dolci, magari sempre il tiramisù, amici. Allora, per tutti gli appassionati di tiramisù si sta avvicinando una data importante. Il 12 settembre scatta il Click Day per chi aspira a diventare giudice per la Tiramisù World Cup 2026 di Treviso, prevista nei giorni tra il 9 e il 10 ottobre. Attenzione, perché si può partecipare tutti quanti online, dita pronte sulla tastiera, il 12 settembre alle ore 10 fino alla mezzanotte. Si deve rispondere a 15 domande e bisogna azzeccarle tutte sostanzialmente. Se le si azzecca queste domande, arriverà un'email dedicata entro il 25 settembre, si diventa così giudici e quindi si può assaggiare parecchio tiramisù, direi. Insomma, un giorno molto felice per chi dovesse fare il giudice in questa occasione. Buon sabato, c'è per voi anche Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Mind If I Stay, Cade Bostani, qui su Radio Monte Carlo, 18:55, tempo di tornare negli anni 90 con la bellissima voce, quella di Natalie Imbruglia, e con quel taglio di capelli sbarazzino che ha condizionato un'intera generazione. Questa è Torn.

0: E anch'io nel 97 ho avuto il taglio di capelli di Natalie Imbruglia, andai al parrucchiere con la foto proprio sua per richiedere quel taglio. Torna qui su Radio Monte Carlo, amici, noi siamo arrivati alla fine, quindi vi saluto, vi ringrazio. Grazie Gabriele Lobianco, Chico Allotta in regia, Claudia De Rio in redazione, Paolo Ravasi per la musica, dopo di me Giorgia Venturini con Saturday Music, poi TG Com 24, prima Meteo Autotraffic e con me Silvia Notargiacomo. Appuntamento a domani, state bene, ciao a tutti.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Esther Roletto. Il presidente russo Putin sospende gli attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per i prossimi tre giorni. Domani nella capitale ucraina arrivano Witkoff e Kushner, che appena atterrati a Mosca sono stati accolti da Kiri Dmitriev, il consigliere per la cooperazione economica. Sul suo profilo ex ha scritto: benvenuti ai pacificatori. Tre petrolieri iraniane colpite dalle forze americane.

0: americane vicino all'isola di Karg dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie ha lanciato missili balistici contro due navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione. Unione Europea al lavoro con Washington e paesi del G7 per la de-escalation. Duello verbale tra Monti e Vannacci sul palco di Cernobbio. I leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. È stato arrestato il presunto assassino di Udine. Il 32enne di origini marocchine era ricercato da ieri. Era fuggito dopo aver ucciso il fratello della sua ex, un connazionale di 65 anni al quale aveva teso un agguato. È stato catturato alla stazione ferroviaria di Basiliano. Incidente mortale durante il rally Mille Miglia Brescia. Un'auto è uscita dal tracciato a Bione e ha investito uno spettatore. Per l'uomo, un 63enne di Torino, non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi è deceduto. Stava seguendo la gara con la moglie. Gran Premio d'Italia di Formula 1, pole a sorpresa a Monza. A scattare davanti a tutti domani sarà l'Alpine di Pierre Gasly, che è stato il più veloce nelle qualifiche, precedendo la Mercedes di George Russell. Oscar Piastri perde 3 posizioni in griglia. Leclerc partirà quindi terzo ed Hamilton quarto. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Fino a martedì l'anticiclone africano insisterà nel Mediterraneo e sull'Italia, impedendo l'arrivo delle perturbazioni atlantiche. Pertanto proseguirà l'ondata di caldo anomalo per il periodo, con temperature fino a 6-8 gradi oltre la norma. Intanto la giornata di domenica sarà stabile e soleggiata in tutta Italia, salvo un po' di nubi sparse al mattino lungo le aree prealpine e in Veneto, e poi nel pomeriggio ridosso dei rilievi alpini ed appenninici. Non si escludono brevi rovesci sull'Appennino emiliano. Temperature fino a 36-37 gradi al sud e isole maggiori, fino a 33-35 gradi al centro-nord, venti deboli o molto deboli, un po' mosso l'Adriatico settentrionale e il mare di Sardegna. Anche nel Principato di Monaco sarà una domenica da piena estate, sole 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli, meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole code per traffico intenso alla barriera di Milano Sud. Lungo la 21 Torino-Brescia sono segnalati materiali dispersi lungo la carreggiata allo svincolo di Castelvetro verso il capoluogo piemontese. Sulla statale 148 Pontina traffico rallentato tra Castel Romano Trigoria e incrocio via Decima Castel Porziano verso il grande raccordo anulare. Infine sulla 56 tangenziale di Napoli coda in uscita fuori grotta provenendo dall'allacciamento di ramazione Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday. Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
4: Radio Monte Carlo.
3: Saturday Music.
5: Il sabato sera di Radio Monte Carlo in questo 5 settembre prosegue con il Saturday Music e con me Giorgia Venturini. Sono felicissima di ritrovarvi dopo la pausa estiva e per questa prima puntata della stagione staremo insieme per 3 ore, dalle 19 alle 22. Come sempre sarà protagonista la grande musica di Radio Monte Carlo, ma permettetemi di salutare prima la mia squadra che è sempre al mio fianco in redazione, Federica Pogliani, e in regia Davide Ippolito. Che ne dite, ragazzi? Ragazzi, pronti per cominciare ufficialmente questo viaggio nella musica? Io direi proprio di sì. E partiamo con un grande successo senza tempo del re del pop, che tornerà ufficialmente anche al cinema con la seconda parte del suo biopic. Michael Jackson, Human Nature, su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
3: Saturday Music.

0: Giorgia Venturini, sempre qui a tenervi compagnia su Radio Monte Carlo, che tra poco torna con il primo appuntamento della stagione del Saturday Music e la sua grande musica. Restate con me.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: Qui su Radio Monte Carlo con la vostra Giorgia Venturini e il Saturday Music in questo weekend di fine estate sta per arrivare Tom Jones, che ha raccontato che inizialmente era stata scelta Sandy Shaw per dare voce a questa canzone, ma l'artista sentì Tom Jones per caso cantare il brano e disse: chiunque stia cantando è la sua canzone. Ovviamente Tom Jones le è molto grato per questo regalo. Eccolo su Radio Monte Carlo con It's Not Unusual.
7: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: io.
1: Vi hanno mai detto arriverà l'estate anche per te? È solo una questione di stagione, di tempo o di persone? Beh, sappiate che l'estate di Radio Monte Carlo continua per tutti, anche a settembre, con la grande musica da vivere insieme. Restate con noi.
2: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
14: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Welcome to Radio Monte Carlo, Saturday Music, Saturday.
1: Il Saturday Music continua stasera su Radio Monte Carlo, anche in questo primo appuntamento della stagione, con me, la vostra Giorgia Venturini, e stiamo per ascoltare la regina del pop che meno di un mese fa, il 16 agosto, ha compiuto 68 anni e ha festeggiato in grande stile a Corfù. È stata vista ballare fino alle 2 del mattino con il fidanzato e i figli, scatenatissima, senza ombra di dubbio, si sentiva di vivere appieno la ricorrenza e ci ricorda anche con questo brano di non avere mai paura di prendere il controllo della nostra vita nel pieno rispetto di sé, con Express Yourself su Radio Monte Carlo. Madonna.
15: Radio Monte Carlo,
2: Saturday Music.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story. Right now.
1: Finisce questa prima ora insieme, ma il Saturday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso però è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e autotraffic.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
11: Buonasera da Esther Oletto. Tregua di 3 giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner, gli inviati americani in queste ore a colloquio con il presidente russo. Domani saranno nella capitale ucraina, seconda tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. Zelensky promette si asterrà dai raid. Nuovi lampi di guerra nel Golfo Persico. Le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran, distruggendone una completamente in risposta al lancio di missili balistici targati Pasdaran contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione, nei pressi dell'isola di Karg, mentre in Yemen infuriano i combattimenti tra Houthi filo-iraniani e governativi con decine di vittime. L'astensione dal voto si supera attingendo a esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Teatro Sociale di Trento in occasione delle celebrazioni per la giornata dell'autonomia. Aiuti mirati sui carburanti forse a fine mese, rivela il ministro Gilberto Pichetto Fratin.

0: aggiungendo che il governo sta lavorando anche a quello che riguarda lo scostamento. Contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento ipotizzabili sul filone di imprese e sul consumo domestico. Regno Unito, centinaia di persone incappucciate bloccano il porto di Dover al grido di basta migranti. Intorno alla città e soprattutto sulle spiagge del Kent arriva la maggior parte degli irregolari. Qualifiche sorprendenti nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. A Monza Pierre Gasly agguanta la pole position, la prima in carriera, l'ultimo respiro, e domani scatterà davanti a tutti con la sua Alpine. Faticano le due Ferrari, ma partiranno in seconda fila. Leclerc è terzo, Hamilton quarto dopo la penalizzazione di Piastri. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Fino a martedì l'anticiclone africano insisterà nel Mediterraneo e sull'Italia, impedendo l'arrivo delle perturbazioni atlantiche. Pertanto proseguirà l'ondata di caldo anomalo per il periodo, con temperature fino a 6-8 gradi oltre la norma. Intanto la giornata di domenica sarà stabile e soleggiata in tutta Italia, salvo un po' di nubi sparse al mattino lungo le aree prealpine e in Veneto, e poi nel pomeriggio ridosso dei rilievi alpini ed appenninici. Non si escludono brevi rovesci sull'Appennino Emiliano. Temperature fino a 36-37 gradi al sud e isole maggiori, fino a 33-35 gradi al centro-nord, venti deboli o molto deboli, un po' mosso l'Adriatico settentrionale e il mare di Sardegna. Anche nel Principato di Monaco sarà una domenica da piena estate, sole 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli, meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 si registrano code per traffico intenso tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena. Sulla 4 Torino-Trieste rallentamenti dovuti ai lavori di manutenzione tra Somma Campagne e Sirmione in direzione Brescia. Sull'autostole verso Bologna viene segnalata una perdita di carico tra Parma e Terre di Canossa Campegine. Lungo la statale 700 della Reggia di Caserta, tratto chiuso nel territorio di San Prisco a causa di un incendio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday Music. Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
4: Radio Monte Carlo.
3: Saturday Music.
5: La seconda ora, quella centrale del Saturday Music di stasera, inizia adesso su Radio Monte Carlo e ascoltiamo un artista che ha interpretato proprio questo brano davanti alla regina Elisabetta II del Regno Unito durante un concerto di beneficenza. Era il 2012 e Grace Jones ha mantenuto in movimento un hula hoop intorno al bacino per tutta la durata della canzone. Eccola con Slave to the Rhythm su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo
3: Saturday Music.

0: La fine dell'estate o la si ama o la si odia, ma qualunque sia il vostro pensiero, che ne dite di un tuffo nella grande musica? Rimanete con noi.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: Il nostro Saturday Music è l'appuntamento che accompagna con eleganza e rilassatezza il vostro sabato sera. Proseguiamo qui su Radio Monte Carlo con una curiosità sul prossimo brano. Fu scritto dai Bee Gees, così come la gran parte della colonna sonora del film Della febbre del sabato sera. Ma la versione che ascoltiamo nel film e quella che sta per arrivare qui stasera non è la loro. A cantare è Yvonne Elliman. Ai tempi i Bee Gees hanno dovuto cedere alcune delle loro canzoni ad altri interpreti perché erano troppo presenti nelle programmazioni radiofoniche. If I Can't Have You su Radio Monte Carlo, lei è Yvonne Elliman.
6: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: Questo sabato sera su Radio Monte Carlo c'è la vostra Giorgia Venturini a tenervi compagnia, e se amate la buona musica, la grande musica per essere precisi, non muovetevi di lì, il Saturday Music torna tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music
2: è considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domani pomeriggio a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
7: Prossimamente live, in concerto.
8: L'8 settembre, Celebrate New Orleans. Il 9, Chicago Blues Night. Il 10, Big One, Pink Floyd Tribute. L'11, 12, Incognito Presents Citrus Sun. Il 13, Peter Bernstein Trio.
7: Infoline, bluenotemilano.com.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music. Saturday.
0: Siete sintonizzati su Radio Monte Carlo e questo è il Saturday Music, e proseguiamo con un gruppo che ha fatto la storia della musica rock e che dal 7 all'11 ottobre torna nei cinema italiani. È notizia di settimana scorsa, infatti, che tra poco più di un mese debutterà sul grande schermo Queen Budapest. Stiamo per parlare del film, del concerto leggendario del 27 luglio dell'86, restauro in 4K. Aspettando questo grande evento, ascoltiamo i Queen con A Kind of Magic su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo
1: Saturday Music.

0: La seconda ora del Saturday Music finisce qui, ma il nostro viaggio nella grande musica non ancora. Restate con noi.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. And through it, she offers me protection. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
4: Saturday Music.
3: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
4: Radio Monte Carlo.
3: Saturday Music.
0: Terza e ultima ora del Saturday Music di questo sabato che apre il mese di settembre. Su Radio Monte Carlo continua il nostro appuntamento con un artista che ama rielaborare continuamente i propri adattamenti. Lui è Chris Ria e questo è Josephine, il brano dedicato alla figlia nella sua versione French Remix qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo
3: Saturday Music.

0: Il Saturday Music continua in questo sabato sera e voi avete scaricato l'app di Radio Monte Carlo per poterci ascoltare davvero ovunque? Se non l'avete ancora fatto, non vi resta che rimediare subito. Nel frattempo io vi aspetto sempre qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta ai concerti del Blue Note di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e lascia un WhatsApp vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Dirti un altro evento esclusivo con il Blue Note e Radio Monte Carlo.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
10: Temptation Island vi aspetta.
11: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
10: Con imperdibili novità.
12: C'è qualcun altro nella tua vita?
10: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
13: E di cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
10: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, canale 5.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
17: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Ottimo!
19: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
20: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
19: Capisci perché ti ho sposato.
20: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
21: Iperceramica!
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
21: Saturday Music.
0: qui Radio Monte Carlo con il nostro Saturday Music. Io sono Giorgia Venturini, vi terrò compagnia ancora per mezz'oretta e adesso un inno di speranza dell'86 che non passerà mai di moda, un canto di forza, speranza e orgoglio per la comunità afroamericana, che è uno dei più grandi successi di questa grandissima cantante che con la sua energia fa vibrare le corde dell'anima. I Say a Little Prayer, Rita Franklin su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo
22: Saturday Music.

0: il Saturday Music non è ancora giunto al termine, ma prima di farvi ascoltare altra grande musica qui su Radio Monte Carlo, vi ricordo che dopo di noi ci aspetta Monte Carlo nei Story con la nostra Maggie Charlton.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.

0: Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre, scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: a 2,99€ negli ipermarket market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
9: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
8: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
15: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
19: Saturday Music.
20: E siamo qui ancora con il Saturday Music e con me, la vostra Giorgia Venturini. E vi ricordo che Radio Monte Carlo è radio partner di Jazz Me, il festival jazz più atteso di Milano, protagonista da giovedì 22 ottobre a domenica 8 novembre. Anche in questa edizione vi aspettano concerti nei teatri, nei club, negli spazi alternativi della città, film, mostre, eventi speciali e molto altro. Un evento unico per raccontare l'universo musicale del jazz in tutte le sue declinazioni. Jazz Me a Milano da giovedì 22 ottobre a domenica 8 novembre. Per saperne di più andate su radiomontecarlo.net. E ora qui ci tengono compagnia i Bon Jovi, Never Say Goodbye su Radio Monte Carlo.
21: Radio Monte Carlo.
22: Saturday Music.

0: tempo è volato anche oggi. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con il Saturday Music. Noi ci ritroviamo domani dalle 19 alle 22, sempre qui su Radio Monte Carlo. Ringrazio Davide Ippolito in regia e Federica Pogliani in redazione. Dalla vostra Giorgia Venturini è tutto. E ora vi lascio nelle mani della nostra mitica Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story. Vi auguro una buona serata, sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao ciao.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Ehi, hey Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona serata amici di Monte Carlo Nights Story, ben ritrovati, io sono Maggie, finalmente si riparte e poi oggi c'è anche un motivo speciale per festeggiare perché è passato già un anno da quando abbiamo iniziato questo programma. Sembra ieri, invece siamo ancora qua, speriamo di farci compagnia ancora per tanto tempo, quindi grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, seguito e fatto compagnia in questo primo anno. Grazie anche alla squadra di Monte Carlo Nights Story, Giuseppe Ungaro alla programmazione musicale questa sera e un grazie speciale a Davide Ippolito in regia con me. Ciao Davide! Riprendiamo subito il nostro viaggio musicale nella storia di Monte Carlo Nights con una voce straordinaria, quella di Erykah Badu, la regina del Neo Soul, che ci regala dal suo album di debutto Baduism il brano Sometimes. Ascoltiamolo insieme e diamo inizio nuovamente a Monte Carlo Nights Story.
2: Monte Carlo Nights Story.

0: La musica di Radio Monte Carlo, Monte Carlo Night Story, torna fra poco. Restate con noi, sta per arrivare un brano di Marvin Gaye, questa volta reinterpretato però dalla voce unica di Michael McDonald.
1: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Monte Carlo Nights Story. Ciao, ben ritrovati da Maghi, buon weekend e ancora benvenuti nel nostro viaggio tra i successi che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Adesso torniamo al soul con una canzone che conoscete sicuramente. L'originale è di Marvin Gaye del 1968, ma oggi ascoltiamo la versione di Michael McDonald. Il brano si intitola I Heard It Through the Grapevine. Una curiosità è che l'espressione through the grapevine è un modo di dire americano che indica una notizia ricevuta attraverso il passaparola. È un po' come dire mi è arrivata una voce, e in questo caso la voce non è proprio delle migliori perché si parla di un amore che forse sta finendo. Ascoltiamola insieme, la versione di Michael McDonald con I Heard It Through the Grapevine a Monte Carlo Night Story.
4: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con una band che fa parte della storia di Monte Carlo Nights. Arrivano gli Incognito.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, buona serata da Maghi, il nostro sabato sera nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights. Prosegue nella musica con una band protagonista della storia di Monte Carlo Nights, una vera istituzione nel panorama AC Jazz. Loro sono gli Incognito, attivi dalla fine degli anni 70, guidati dal chitarrista e produttore Bluey Monick. Tra l'altro, se siete a Milano il prossimo weekend, 12-13 settembre, saranno al Blue Note con il loro progetto strumentale che si chiama Citrus Sun, che spesso abbiamo anche sentito nel nostro programma. Quello che invece stiamo per ascoltare adesso è un loro omaggio a un grande classico, si chiama Listen to the Music dei Doobie Brothers ed è uscito nel 1972. Una canzone che parla proprio del potere della musica di unire le persone e di migliorare le giornate. E noi l'ascoltiamo insieme a Monte Carlo Night Story, gli Incognito con Listen to the Music.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai, a settembre
8: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights. Con Nick the Nightfly.
0: Monte Carlo Night Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
0: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Night in una web radio unica ed esclusiva.
0: Monte Carlo Night Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
0: Monte Carlo Night Story.
11: Radio Monte Carlo, sono le ore 23.
0: Monte Carlo Nights Story.
12: Ciao, buon sabato sera e ancora benvenuti a Monte Carlo Night Story da Maggie. Iniziamo la nostra seconda ora insieme e adesso andiamo su sonorità soul e funk con un gruppo che ha fatto la storia. Loro sono gli Isley Brothers. Il brano si chiama Harvest for the World ed è uscito nel 1976, in un periodo in cui la band mescolava groove e messaggi sociali. Il pezzo infatti parla di disuguaglianze e di speranza, con un invito a costruire un mondo più giusto, temi ancora molto attuali oggi. Una curiosità è che loro hanno attraversato decenni di musica, passando dal gospel al rock, al funk, all'R&B, influenzando artisti di ogni generazione. Questo brano è tra l'altro uno dei loro più rappresentativi, proprio per questo equilibrio tra la melodia e il contenuto. Ascoltiamo gli Isley Brothers a Monte Carlo Night Story con Harvest for the World.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights, restate con noi, sta per arrivare uno degli artisti storici del nostro programma, Donald Fagen, fra poco.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
2: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare, recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto, perché non lo fai.
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
10: Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Story.
0: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Night Story. Adesso arriva Donald Fagen, la voce degli Steely Dan, con Florida Rooms, contenuta nell'album Kama Kyriad del 1993. Il titolo prende spunto da quelle che in Florida vengono chiamate proprio Florida Rooms. Sono delle stanze luminose, spesso circondate da finestre, pensate proprio per stare tranquilli, godersi l'aria e la luce. E in effetti questa canzone ha un po' quell'atmosfera lì, rilassata ed elegante. Ascoltiamo Donald Fagen con Florida Rooms a Monte Carlo Night Story.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Te Carlo, torniamo fra poco con un brano scritto da Nat King Cole e reinterpretato da Yeon Son Na, cantante jazz sudcoreana. Fra poco a Monte Carlo Night Story.
1: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless.
2: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.

0: Ascolta Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
2: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
1: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Ben ritrovati e buon weekend su Radio Monte Carlo. Il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights continua e adesso facciamo un salto verso una voce davvero particolare. Lei è Yeon Son-na, cantante jazz sudcoreana, conosciuta per il suo modo molto personale di interpretare brani e per la sua voce capace di passare dal sussurro a sonorità davvero incredibili. Ascoltiamo Calypso Blues, che è un brano scritto da Nat King Cole nel 1949 e reinterpretato da lei con questa atmosfera completamente diversa. Una piccola curiosità è che lei è molto apprezzata proprio per queste sue riletture, perché riesce a prendere brani conosciuti e portarli in una dimensione tutta sua. Allora ascoltiamola insieme a Monte Carlo Night Story con Calypso Blues.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra pochissimo, siamo pronti ad iniziare la nostra terza ora insieme, abbiamo ancora da ascoltare e scoprire tanti artisti come adesso che sta per arrivare una cantante giovanissima che ha vinto già 5 Grammy Awards. Lei è Samara Joy, tra poco.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
3: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
4: Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Buona serata e benvenuti a Monte Carlo Night Story, questa notte con Maggie. Iniziamo la nostra terza ora e adesso arriva una voce giovane ma con un gusto per il jazz d'altri tempi. Lei è Samara Joy, una delle voci più interessanti del jazz contemporaneo, con quella capacità di cantare standard con una naturalezza davvero sorprendente. Questa è Everything Happens to Me ed è uno standard scritto nel 1940 da Tom Adair e Matt Dennis. Il titolo è Everything Happens to Me, si potrebbe tradurre in italiano come A me succede di tutto, e in effetti il protagonista della canzone sembra avere una certa sfortuna, soprattutto quando si parla d'amore. Samara Joy a Monte Carlo Night Story con Everything Happens to Me.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con un grande successo di Mr. Quincy Jones.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Monte Carlo Nights Story. Ciao, buona serata e buon weekend su Radio Monte Carlo. Proseguiamo nel nostro racconto dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Adesso arriva un brano che porta la firma di un vero gigante della musica, Quincy Jones. Nel 1995 pubblica Q's Juke Joint, un album che è insieme celebrazione e viaggio nel tempo, un ritorno un po' alle radici della musica afroamericana, ai Juke Joints del Sud, che erano quei piccoli locali dove tutto il ritmo, il blues, la danza prendevano vita ogni sera. Tra le tracce più iconiche c'è questa, Cool Joe, Mean Joe, Killer Joe, un brano elegante, ironico, pieno di swing e di groove, reinterpretazione del classico Killer Joe degli anni 60 scritto da Benny Golson. Con lui c'è una formazione stellare, Joshua Redman al sax, Herbie Hancock alle tastiere e Hubert Lowes al flauto. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story, Cool Joe, Mean Joe, Killer Joe di Quincy Jones.
6: Monte Carlo Night Story.
7: Shuggy duggy quack quack, kick that shit.

0: musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva un grande classico di Roberta Flack nella versione di George Benson.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
0: Night's Story. Buonanotte su Radio Monte Carlo, alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Adesso arriva uno dei grandi del jazz, del soul e dell'R&B. Lui è George Benson, chitarrista straordinario, voce inconfondibile. Il brano che ascoltiamo è Feel Like Making Love, portata al successo da Roberta Flack nel 1974. George Benson ne fa una versione elegante, morbida, con quel suo modo inconfondibile. Ascoltiamo Feel Like Making Love a Monte Carlo Night Story.
2: Monte Carlo Night Story.

Seen her like that.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La nostra prima serata di settembre con la grande musica di Radio Monte Carlo, a Monte Carlo Night Story per oggi termina qui. Un ringraziamento speciale va a Davide Ippolito in regia con me questa sera. È stato bello essere tornati insieme, naturalmente con voi che avete condiviso questo viaggio musicale con me. Ci ritroveremo domani sera dalle 22 per continuare il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. Vi auguro una splendida buonanotte. Ciao da Maggie, a domani!

Monte Carlo Nights Story. A Radio Monte Carlo è mezzanotte e 59 minuti.

scelta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.